17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. E piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi. Ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti non arrenderti.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale.

guardo l'orario, se tardi o no, seguo il binario che si perde. 40 gradi, come si può?

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Chiusa gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede.

e Colombo la chiama dalla sua portantina. Lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori io ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini

Lei è figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganna. È un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete arrivati,

Beh, come situazione non è che sia nuovissima, ci aveva già pensato fortunatamente meglio di me Fellini con i vitelloni. In ogni caso Rimini è rimasto uguale a come era nei vitellini di Felloni. Nei vitellini di Felloni, sì, appunto. Oh no!

Sicari, vampiri, di cui non puoi far senza, si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo. No.

¡Viva! ¡Leonardo! ¡Venga! ¡No abbia paura! Lei si viene istruito, eh? Stia attento! Il terreno... Mi capisce? Guardi. Guardi quello lì. E radici. Sociali.

0: Viva! E mia madre, la mamma, una santa, Azione Cattolica, destra della DC nel dopoguerra.
1: Ha votato PC.
0: E allora uno dice, com'è cambiata la mamma, eh? Che dialettica! No, la mamma è rimasta uguale, tale quale. Sono i partiti che slittano, viva! E se i partiti slittano, uno da vecchio non vota più come prima. E quindi si trova a essere più rivoluzionario, nominalmente. Vede, io c'ho un figlio, extraparlamentare. Non beve, gente seria che non scazza. Ecco, se rimanesse lì, DP, quella roba lì, tra 3 o 4 anni, partito di centro, capitolo scivolo, viva! Bisognerebbe saltare sempre, come fa la lepre. E chi ce la fa? Perché vede, uno si mette qui, in una fatta, sarebbe la buca della lepre. Ecco, io sono qui, a sinistra. Quell'altro è lì, un'altra buca, più a destra, giusto, è il suo posto, ci si trova bene. Dopo i partiti, tutti nella stessa buca, un troiaio, viva! Esci dalla buca, se ti riesce, vai a sinistra, più a sinistra che puoi, tutto il paese si sposta a sinistra, governo di sinistra. Vabbè, allora. Andreotti. Moro. Rumor. Fanfani qui. Donat Cattin. Troppo, eh? Colombo qui. Ecco, va bene così. Blum, crolla. Bisogna ricominciare. Vai, allora, dunque. Andreotti, lo sposto lo metto qui. Moro qui. No, qui c'era già prima. Meglio qui. Gui lo butto via. Ecco, allora, moro. Mi avanza un Fanfani. Allora, sposto Piccoli. Ecco, non c'è male. Con un po' di pazienza è calcolato che con gli stessi omini spostati giusti si possono fare 3.742 combinazioni. Viva!

ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

fantasia. Cadesti a terra senza un lamento.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha stelle a volontà, allora come mai?

America goodbye, ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari.

E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto. Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano che cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare.

sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti di maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso.

La fantasia può portare male se non si conosce bene come domarla. Ma costa poco, vuol quel che vale e nessuno

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: e poi ridere per ore, che si scemo, fare il trenino a Capodanno, un po' ubriachi io e te.
1: Ma è solo il trenino, te lo fai? Mai fatto un video io?
0: Che puttana.

0: qui.
1: Cioè?
0: In America devo andare.
1: Parti.
0: La mia vita ormai è lì.
1: Parti per sempre.
0: Ma tuo amico, non soffrire. Il mio cuore è qui con te.
2: Sì, lo sta partendo, l'avete sentito, parte.
0: E se un giorno mi vorrai seguire, attacchia, ho lì una stanza anche per te.
1: Bella stanza, mi raccomando.
0: Anche per te.
1: Anche per me, ci tengo, è una bella stanza. La trovi in America, mi fai uno squillo appena la trovi, io contaci, ti raggiungo in capo a due giorni. Parti, proprio, contaci. E tanto parti, Parti subito, perché magari non trovi il volo, si creano delle complicazioni, vai, vai. Pronto? Che è l'execution? Volevo affittare il vostro locale per domani sera, è una festa. Festa privata, siamo una cinquantina di persone. D'accordo, Gregori, grazie.
3: Ciao Lillo, disculpate, io devo... Devo scappare, cioè scappo, c'ho un... ciao, devo, c'ho le sul fuoco, le... Ciao.
4: Dai, l'ultimo Trenisi, dai!
1: Non dovevi partire.

credevo certo così lunga e obbligatoria questa strada ferrata che ci ha concesso dei rifornimenti senza il miracolo di una fermata. Davanti a me solo una vecchia donna mangia panini e parla di suo figlio. Mi assomigliava, sono tutti uguali gli occhi degli uomini verso l'esilio.

così resto incollato a un treno, attaccato agli alberi che volano via, con il pericolo della paura, ma senza il vizio della nostalgia. Resto a guardare le pianure molli e le colline e tane di coniglio, già più lontane, sembrano stanche come gli amici di chi sta in esilio.

tutto il resto della terra. Non ho lasciato a casa neanche un vuoto, neanche il mio doppio a farvi compagnia. Il mio futuro e il mio passato remoto non saranno pratiche da polizia. Davanti a me una vecchia donna dolce mi offre un panino pieno di insalata. Io la ringrazio e poi mi fa un segno, c'è una ginestra sulla massicciata.

Voglio l'erba del re, datemela. Il re è vicino. Il giardino del vicino sta diventando sempre più verde. Anche il vicino.

La gatta frettolosa ha fatto i gattini nel giardino del re, tanto il re è cieco. I gattini corrono per il prato. Il re dice: sento un rumore di gattini che corrono sul mio prato. Intanto il vicino, affacciatosi sul giardino, dice: restituiscimi i miei gattilani.

as she gets up off the floor. Why is it that you

vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

al circo che sta in piazza. Non si paga proprio niente, pensa a tutto certa gente, ma lui tutto questo è il

ci guardammo e ci ascoltammo, silenzio e parole a corredo del testo della seduzione, e il suono segreto delle brame a musicare la scena. Poi finalmente ambiti presi fra le mani, e le tue foglie si adagiarono sui miei palmi, ma il soffio della vita e il suo schiaffo ti fece.

Ci sono delle date nella storia dell'umanità, nella storia della musica, nella nostra Italia, che sono delle date importanti. Lo sbarco dei Mille, la nascita di Roma, non lo so, la breccia di Porta Pia, ma a parte gli scherzi, ci sono delle date comunque importanti che appartengono alla nostra cultura e in particolare alla cultura musicale. C'è una data importante, anche diciamo abbastanza recente. La data importante è quella del 15 luglio del 1989. Voi direte che è successo il 15 luglio del 1989? Magari qualcuno di voi era troppo piccolo o addirittura non era nato. Io oggi proverò in qualche modo a raccontarvelo perché è successo vabbè, è successo un concerto. Praticamente si è deciso di fare un concerto, però si è deciso di fare questo concerto in una delle città più belle del nostro paese, con uno dei gruppi più importanti, della musica, della scena rock del mondo. Però tutto questo ve lo vado a raccontare subito dopo la sigla. Sigla.

Allora, buongiorno a tutti, ornitoritmiani, naturalmente questa è Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Il numero di telefono è il 351-459-3144, il telefono dove voi potete comporre questo numero, potete telefonarci, potete mandare dei WhatsApp, tra l'altro potete anche mandare delle mail a ornitoritmo@redonair.it oppure redonair@redonair.it, dove potete fare tutte le domande che volete, potete chiedere tutto quello che volete, insomma dire quello che volete e noi siamo qui ad ascoltarvi. Allora, io intanto ringrazio Franco che è alla regia, naturalmente il mio fidatissimo Franco alla regia, e posso cominciare a sì, ok, anche tu Orni, sì, non mi ero dimenticato di te, ma certo, dai. Perché stai qui, ti vedo sempre, siamo sempre insieme mentre faccio le ricerche musicali, le cose, tu mi fai compagnia, quindi lo do per scontato, però giustamente ti saluto. Allora, oggi dicevo, parliamo di un fatto che è accaduto il 15 luglio del 1989. Che cosa sarebbe? Sarebbe il concerto dei Pink Floyd a Venezia. Quindi, come dicevo prima, il più grande gruppo, uno dei più grandi gruppi musicali rock, del mondo, i Pink Floyd, in una delle città più belle del nostro paese, cioè Venezia. È una di quelle storie che sembrano scritte da uno sceneggiatore con la febbre, potremmo dire. È un'idea, se ci pensate, gigantesca, una città delicatissima, sospesa sull'acqua, una città fragilissima. E poi con una band famosa quanto un piccolo culto religioso, e il risultato finale è quello che ancora oggi divide l'umanità in due categorie precise, quelle che dicono è stato un evento storico irripetibile, infatti lo è stato e lo è, oppure chi dice anche una catastrofe logistica, anche se con una colonna sonora eccellente. Secondo me hanno ragione tutti e due. Comunque se ne parla ancora perché non fu solo un concerto, ma una collisione frontale, come due tir che si scontravano tra rock monumentale, politica locale, anche ego artistici, se volete, televisione globale e la naturale incapacità dell'essere umano di prevedere cosa succede quando inviti circa così a spanne 200.000 persone in una città costruita letteralmente, poi potremmo andare a vedere sui fatti storici, ma non è questo il caso, letteralmente sopra il fango, perché Venezia nasce così. Dunque, questa idea nasce dentro quel contesto molto, molto anni 80, in cui qualsiasi cosa dovesse essere più grande, più internazionale e possibilmente trasmessa in mondovisione. I Pink Floyd erano reduci dal successo colossale del tour di A Momentary Lapse of Reason, partito nel 1987 e diventato una macchina da soldi con proporzioni quasi industriali. Dopo l'uscita di Roger Waters dalla band, molti avevano previsto il funerale artistico del gruppo, invece no. David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright fecero la cosa più elegante possibile, cioè continuarono come se niente fosse e dimostrarono commercialmente che il marchio Pink Floyd era più resistente di uno scarafaggio, forse, magari c'è una piccola allusione ai Beatles, post-atomico. Il tour incassò cifre enormi e proprio in quel clima nasce l'idea di un evento gratuito e televisivo che fosse allo stesso tempo concerto, spettacolo mediatico e, se volete, anche una gigantesca cartolina promozionale di Venezia. Il pretesto ufficiale, pensate un po', era la festa del Redentore, una celebrazione veneziana storica legata alla fine della peste che c'era stata lì nel 1577. Cioè, già di per sé comunque una cosa abbastanza teatrale. La città ogni anno organizza eventi, fuochi, celebrazioni. Qualcuno, probabilmente dopo aver sottovalutato gli effetti collaterali del proprio entusiasmo, pensò che invitare i Pink Floyd fosse una grande idea. Tecnicamente possiamo dire che sulla carta questo lo era.
una band monumentale che suona davanti a San Marco, pensate un po', su una piattaforma galleggiante, un'idea incredibile, una roba che se la racconti oggi sembra inventata da un algoritmo addestrato su, che ne so, tipo lussuria estetica e rischio amministrativo. Adesso ci andiamo a sentire un brano tratto di A Momentary Lapse of Reason, cioè il brano Learning to Fly, che è uno dei brani migliori dell'album e che presenta forse una delle ultime copertine geniali, non so se vi ricordate, quella di tutti i letti, le brandine proprio, potremmo dire, su una spiaggia. È una delle ultime copertine geniali del gruppo di Pink Floyd. Quindi andiamo a sentire adesso questo brano intitolato Learning to Fly.

La preparazione fu una follia ingegneristica. Il palco non poteva essere montato in piazza perché sarebbe stato logisticamente, diciamo, ingestibile e anche abbastanza irrispettoso verso una città che tende a non apprezzare camion da 40 tonnellate praticamente sulle calli. Quindi si optò per una soluzione che sembrava uscita quasi da un film di spionaggio, cioè costruire una gigantesca chiattapalco, chiamiamola così, ancorata nel bacino di San Marco, davanti proprio a Palazzo Ducale, che è pratico di Venezia, si renderà conto. In pratica, i Pink Floyd decisero di suonare su un'isola artificiale di tecnologia, acciaio e casse acustiche. Io immagino che adesso tutti i nuovi fan dei Pink Floyd così avranno un po' i brividi a immaginare un'occasione così bella, importante per un gruppo del genere. Comunque, la piattaforma misurava circa 90 metri per 30, con tonnellate di materiale tecnico, generatori, luci e sistemi audio. La band suonò senza pubblico diretto sotto il palco. Il pubblico era tutto distribuito su rive, ponti, barche, tetti, finestre e probabilmente anche qualche gabbiano particolarmente motivato avrà trovato interessante assistere allo spettacolo. Il palco fu assemblato con estrema attenzione per minimizzare vibrazioni e danni, perché quando fai un concerto in una città medievale fragile come il cristallo, lo ripeto, ogni basso troppo allegro rischia di trasformarsi in un convegno UNESCO praticamente. Il costo? Beh, le cifre variano a secondo delle fonti, ma si parla di diversi miliardi di lire.

così come numerose emittenti internazionali, ovviamente. Era concepito come evento globale, non un semplice live, ma potremmo definirlo un gigantesco prodotto audiovisivo. Qui entra in scena la variabile che nessuno controllò davvero, e come al solito questa variabile sono gli esseri umani. Gli organizzatori stimavano circa dai 60 agli 80 mila persone, secondo me erano stati un po' troppo pessimisti e ottimisti, bisogna vedere da che punto di vista appunto lo prendiamo questo dato. Comunque, vabbè, la verità è che ne arrivarono almeno 200 mila, forse addirittura qualcuno dice 250 mila. Per Venezia questa non è una differenza numerica, è praticamente una diagnosi clinica. Significa che una città già normalmente piena si ritrovò invasa da una massa umana equivalente, come dire, a una piccola invasione barbarica praticamente, però con più magliette nere e meno cavalli. Le cronache raccontano scene surreali, persone accampate ovunque, gente che si tuffava nei canali, bagni inesistenti, rifiuti accumulati in quantità apocalittiche. Dopo il concerto, Venezia sembrava reduce da una battaglia persa contro un esercito di lattine, panini e bottigliette di plastica. Si stima che rimasero centinaia di tonnellate di spazzatura. Il sindaco e l'amministrazione ovviamente finirono travolti dalle polemiche. Alcuni membri del consiglio comunale si dimisero. Immagina organizzare un concerto e ottenere come side effect una crisi politica locale. Per avere bene un'idea di quello che accade e, diciamo così, l'aria che si respirava quel giorno, adesso ci andiamo a sentire un brano di un gruppo italiano, un gruppo veneziano in particolare. Questo gruppo si chiamava I Pitura Fresca, detto così un po' in veneziano, che nel 1989 incisero questo brano che poi andremo a sentire, che raccontava perfettamente quello che accadde. Il brano in questione si intitolava Pink Floyd, proprio scritto così, Pink Floyd, ed era veramente divertente, ragazzi. I Pitura Fresca sono stati un gruppo musicale reggae italiano che è stato, come vi dicevo, fondato a Venezia ed è stato attivo tra il 1987 e il 2002. Caratteristica dei Pitura Fresca è la composizione di brani di genere reggae e talvolta rock, con testi quasi sempre però in veneziano. La scelta linguistica si lega all'origine dei musicisti, che ovviamente sono tutti nativi di Venezia e particolarmente legati a Marghera. Cantante e leader, uno dei leader del gruppo, era Scardi, insieme col cofondatore Francesco Casucci, detto Ciuche, morto purtroppo recentemente. Qualcuno di voi forse li ricorderà perché hanno partecipato addirittura poi a Sanremo con un brano intitolato Al Papa Nero, poi hanno fatto altri brani molto divertenti. So che adesso Scardi fa attualmente, se non è andato in pensione, faceva il bidello in una scuola, poi dopo ha fatto questa non fine, cioè poi ha trovato quest'altra occupazione, diciamo così, però erano veramente divertenti. E questa canzone sicuramente è quella più divertente, secondo me, che hanno scritto. A me piace tantissimo e veramente racconta un po' l'idea di quello che è successo a Venezia, del gran caos, con Scardi che canta e racconta questo fatto di andare a vedere tutti insieme Pink Floyd, questa cosa, e poi si organizza pure a fare una serie di interviste tra virgolette, dicendo, che ne so, chiedendo in giro perché ti piace Venezia, perché vieni a vedere Pink Floyd e così via, e sente le risposte, che ovviamente sono risposte un po' del cavolo. Quindi adesso noi, grazie a Franco, ci andiamo a sentire Pink Floyd dei Pitura Fresca.

Il dettaglio tragicomico è che musicalmente il concerto funzionò comunque benissimo. La band, professionale come una multinazionale del rock psichedelico, eseguì uno show compatto ma comunque potentissimo. Non il concerto più lungo, potremmo dire, della storia floydiana, perché durò circa 90 minuti, ma però con una scaletta molto amata. Infatti furono suonati Shine Your Crazy Diamond, il brano famoso dedicato all'altro Pink Floyd, Learning to Fly, che abbiamo sentito prima, Yet Another Movie, Round Around, Sorrow, The Dog of War, On the Turning Away, Time, The Great Gig in the Sky, Wish You Were Here, Money, Another Brick in the Wall, parte 2. Comfortably Numb e come bis fecero Run Like Hell. Una scaletta da macchina da guerra emotiva. Partire con Shine on You Crazy Diamond in quella cornice era già una dichiarazione di potere scenico abbastanza arrogante da risultare comunque bellissima. Comfortably Numb davanti a San Marco di notte con luci e riflessi sull'acqua è una di quelle immagini che anche chi odia il rock deve concedere come esteticamente illegali. Tra gli aneddoti più divertenti c'è per esempio il fatto che l'audio fu volutamente tenuto a volume ridotto per non creare danni strutturali. In pratica, uno dei gruppi più famosi per muri di suono cosmici si ritrovò a fare attenzione a non disturbare troppo i palazzi rinascimentali, un po' come mettere un drago a dieta di, che ne so, di insalata. Alcuni spettatori lamentarono volume basso, ma era quello, bisognava fare quello oppure trasformare il campanile praticamente in una sorta di maracas, e quindi questo non si voleva. Adesso ci andiamo a sentire The Great Gig in the Sky e poi dopo riprendiamo.

0: Oh, intendiamoci, io volevo farti sentire una cosa come una novantina di brani, ma poi ci siamo resi conto che non era possibile perché la trasmissione sarebbe durata 2 o 3 ore, quindi purtroppo ho dovuto un po' stringere. Magari parleremo di Pink Floyd in un altro momento, in un'altra situazione, e quindi riusciremo a mettere altri brani. Per adesso, oggi, accontentatevi un po' di questi che abbiamo preparato. Altra scena meravigliosamente assurda: migliaia di persone seguirono il concerto da imbarcazioni improvvisate, gondole, motoscafi, barche private, una Woodstock veneziana con meno fango e più rischio nautico. Alcuni racconti parlano di gente arrampicata ovunque pur di vedere qualche riflesso del palco. E poi c'è il lato quasi grottesco della politica. Nei giorni successivi il dibattito pubblico fu, naturalmente, potete immaginare, feroce. Da una parte chi sosteneva che Venezia avesse ospitato un evento memorabile, culturale, memorabile, internazionale, e dall'altra chi sottolineava che la città era stata trasformata in un gigantesco bidone della spazzatura, anzi, bidone proprio della differenziata, però fallita. Entrambi le parti avevano comunque, diciamo, argomenti solidi, non c'è che dire. La cosa più ironica è che oggi quel concerto è ricordato quasi mitologicamente. Col tempo il caos logistico è diventato parte della leggenda. È successo spesso nella storia degli eventi iconici. Nel momento in cui accadono, sembrano un mezzo disastro. Poi il tempo leviga gli spigoli e lascia solo l'aura epica. Nessuno oggi racconta Woodstock iniziando dai problemi sanitari, che eppure c'erano stati anche lì. Il concerto di Venezia ha avuto un destino simile, solo con più marmi e indignazione municipale. Dal punto di vista simbolico, fu anche uno degli ultimi grandi momenti del gigantismo rock anni Ottanta. Un concerto gratuito, globale, televisivo, tecnologicamente complesso, in una location impossibile praticamente. Dopo di allora il mondo sarebbe entrato negli anni 90, con un'estetica diversa, meno monumentale e forse più cinica. Quel live sembra quasi il canto del cigno di un'epoca in cui si pensava ancora che il rock potesse occupare fisicamente lo spazio pubblico come una forma di architettura temporanea. Adesso ci andiamo a sentire altri due grandi brani, permettetelo, qui a Redonair, permettetemi di mettere almeno altri due brani insieme perché non riesco a tagliare di più. Visto che appunto si parla dei Pink Floyd, dobbiamo approfittarne. Quindi ci andiamo a sentire Wish You Were We Here e Money, che appartiene a The Dark Side of the Moon. Quindi sentiamo uno appresso all'altro questi due brani.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah.
1: Now, which is it?
2: I'm sure of it.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
2: Il concerto dei Pink Floyd a Venezia del 15 luglio 1989, come ricordavo all'inizio, ebbe conseguenze politiche enormi, tanto da diventare uno dei casi simbolo del conflitto tra tutela del patrimonio storico, turismo di massa e grandi eventi. Le principali implicazioni politiche furono, e in qualche modo ve le riassumo, la caduta della giunta comunale. Dopo il concerto, segnato da polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico, sulla quantità di rifiuti lasciati in città e sui possibili danni al patrimonio artistico, la giunta comunale, che era rosso-verde, per intenderci, un po' di sinistra e un po' ambientalista, quella veneziana, fu costretta alle dimissioni il 24 luglio del 1989. Quindi praticamente pochissimi giorni dopo il concerto. Pensate un po', un concerto che fa cadere una giunta comunale di una città come Venezia. Poi lo scontro politico nazionale. Il concerto divenne un caso nazionale e arrivò anche in Parlamento tramite interpellanze parlamentari. Da una parte c'erano i politici favorevoli all'evento, come per esempio Gianni De Michelis del PSI. Ormai vabbè, molti di voi non se lo ricorderanno neanche più, ma insomma Gianni De Michelis era un po' un viver, amava le discoteche, quindi non mi sembra strano che era uno che un po' difendeva queste cose qui, tra l'altro anche lui veneziano, che vedevano il concerto come occasione per rilanciare l'immagine internazionale di Venezia. Dall'altra i contrari, che erano soprattutto ambienti ovviamente conservatori e parte di quella che era a quei tempi la Democrazia Cristiana, che accusavano l'amministrazione di aver trasformato Venezia in un parco spettacolo. E poi è uscito fuori un nuovo dibattito sulla gestione di Venezia, perché l'evento mise in evidenza l'incapacità amministrativa di gestire flussi enormi di persone in una città, come dicevamo, molto fragile. E le polemiche appunto riguardavano l'assenza di servizi igienici, ma questo al di là del concerto, proprio in generale, una sicurezza insufficiente all'interno della città, la gestione dei trasporti, che anche quella ci fu polemica su questo, il ritardo della raccolta dei rifiuti, un problema che c'era anche prima, e la tutela ovviamente del patrimonio artistico. Questo contribuì ad aprire un dibattito durato decenni sulla sostenibilità dei mega eventi, in particolare a Venezia, ma questo anche riferito anche ad altri siti importanti, storici, archeologici che c'erano in Italia. Tra l'altro vi ricordate che i Pink Floyd anni prima, molti anni prima, erano già reduci di un mega concerto, stavolta non con il pubblico, da soli, quindi l'impatto fu diverso, però che anche quello diventò iconico, che era il famoso concerto a Pompei. Poi il tema della città vetrina. Il concerto fu interpretato da molti come il simbolo di una Venezia sempre più piegata a logiche mediatiche e turistiche, che poi in qualche modo lo è rimasto. La trasmissione mondiale della Rai, vista da circa 100 milioni di persone, rese evidente come Venezia fosse usata anche come palcoscenico globale. E poi gli effetti sulle politiche future. Dopo il caso Pink Floyd, le amministrazioni veneziane divennero molto prudenti nell'autorizzare grandi concerti o eventi di massa in laguna. Il concerto è ancora oggi citato nel dibattito politico locale ogni volta che si discute, per esempio, di overtourism, grandi eventi o sfruttamento commerciale della città storica. C'è anche un aspetto interessante. Col tempo molti storici e commentatori hanno rivalutato l'evento, sostenendo che il vero problema non fu tanto il pubblico quanto la cattiva organizzazione istituzionale. Alcune discussioni recenti online e studi successivi sottolineano che diversi servizi pubblici furono volutamente limitati o gestiti male, aggravando il caos. Bene, possiamo fare un bilancio finale allora. Artisticamente, possiamo dirle, è stato un successo enorme. Visivamente, irripetibile. quasi osceno da quanto era spettacolare. Logisticamente, l'abbiamo detto, disastro quasi caricaturale. Politicamente, terremoto locale. Culturalmente, dobbiamo dirlo, immortale. È la definizione perfetta di evento storico all'italiana. Idea geniale, organizzazione ambiziosa, esecuzione a metà tra capolavoro e incidente diplomatico, conseguenze impreviste e memoria collettiva che dopo 30 anni conclude comunque sì, però, oh ragazzi, che figata. Celebre concerto dei Pink Floyd a Venezia, ebbe una scaletta relativamente breve, come dicevo 90 minuti, ma con i loro più grandi successi, e quindi chi è stato lì se l'è goduta al massimo. Allora, come direbbe Scardi nella canzone precedente, domanda: siete qui per i Pink Floyd? In risposta, con le ragazze che rispondono: a me Venezia fa schifo. E Scardi che risponde: domanda, perché non siete rimasti a casa vostra? Finiamo così, con una frase, un pezzo della canzone che avete sentito all'inizio. Vi salutiamo da dentro una gondola, io e Orni che nel frattempo si è voluto mettere la magliettina rossa e bianca a righine e il cappellino di paglia, che saluta gli spettatori, e poi naturalmente Franco la regia, e grazie a Redoner, la radio mai d'uomo e mai di moda. Telefonate, come dicevo prima, al 351 459 3144, mandate WhatsApp, email a ornitoritmo@redoner.it oppure redoner@redoner.it, e ciao, con la sigla finale come al solito della Fattoria Legrenzi, che è intitolata Che passa Milano. E grazie a tutti che mi avete ascoltato, alla prossima, ciao da Max.

il cuore rallenta, la testa cammina, in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi,

amante nascosto nel pan, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina,

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti, e tutti buttavano via, e poi Mirka, San Giorgio di Mario,

terra con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come una pina, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca

Yeah.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ciao a tutti, ben ritrovati nella 14ª tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta delle sale della comunità, argomento molto molto vasto, e poi parleremo di una coppia di attori conosciuti in tutta Italia, ma ne andremo a scoprire dopo. Sapete che io amo lasciarvi la suspense, per ora direi di parlare solo della prima parte della puntata. Il 18 maggio del 1949 veniva redatto a Roma l'atto costitutivo dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, ACEC. Quindi fate conto che Sala della Comunità uguale a ACEC. È proprio, vi ho spiegato anche l'acronimo, Associazione Cattolica Esercenti Cinema. E contestualmente è depositato chiaramente il suo primo statuto. Questo fatto costituiva l'approdo di un lungo processo che è partito con la nascita delle prime sale ricreative cattoliche, SRC, all'inizio del nostro secolo e avendo registrato una proliferazione notevole di esse e aveva richiamato l'attenzione della Santa Sede. La lettera del CARD, Eugenio Pacelli, segretario di Stato, del 27 aprile del 1934, e le indicazioni dell'enciclica Vigilanti Cura di Pio XI del 29 giugno del 1936, avevano sottolineato l'importanza e l'urgenza di un forte collegamento tra tali sale al fine di incidere sulla produzione di film moralmente apprezzabili. Già nel 1934, però, l'Azione Cattolica Italiana aveva costituito un ufficio sale ricreative nell'ambito di uno dei suoi segretariati, l'Istituto Cattolico di Attività Sociali, ICAS. Questo ufficio nel 1947 passò all'ente dello spettacolo, nato l'anno precedente e che rispondendo alle istanze di quanti avvertivano la necessità di un collegamento nazionale organico delle sale, si fece promotore attraverso il Centro Cattolico Cinematografico della Costituzione dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, definita nel suo primo statuto come una istituzione cattolica aderente all'ACI. Nel corso degli anni l'ACEC ha ampliato le proprie finalità e il proprio campo d'azione, anche e soprattutto per soddisfare le nuove esigenze sorte in seno alla Chiesa italiana. Oggi l'associazione non si limita a rappresentare gli interessi morali e materiali degli esercenti delle sale associate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, privati e di organismi sindacali, e di assicurare chiaramente a soci servizi di consulenza, di assistenza legale, amministrativa, ma anche fiscale. La visione unitaria degli strumenti di comunicazione sociale, suggerita dal Concilio Vaticano II e dalle riflessioni culturali e pastorali successive, ha indotto l'ACEC ad allargare la sua area di interesse al di là del cinema e introdurre il concetto di sala della comunità come luogo e spazio di incontro, testimonianza, dialogo e di confronto. Come recita anche l'articolo 2 del nuovo statuto dell'ACEC, approvato dall'Assemblea nazionale straordinaria del 16 aprile del 98, l'ACEC, che opera nell'ambito della comunicazione sociale e del cinema in particolare, con finalità pastorale e culturale, soprattutto in funzione della sala della comunità, considerata struttura multimediale ma anche polivalente, quindi che ha più funzioni, si propone di promuovere la realizzazione della sala della comunità, favorire la gestione comunitaria della sala, operare in piena osservanza con gli indirizzi pastorali dell'Episcopato italiano, orientare le proprie iniziative in modo da contribuire validamente alla realizzazione dei piani pastorali predisposti dalla Chiesa italiana, realizzare un costante collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana, particolarmente con l'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali ed una funzione di collaborazione con gli organismi ecclesiali che a vario titolo operano nel campo della pastorale. La trasformazione e il ruolo dell'ACEC nella Chiesa e nella società italiana hanno trovato autorevole legittimazione con due note pastorali della CEI, finalità e organizzazione delle sale cinematografiche dipendenti dell'autorità ecclesiastica, gennaio dell'82, quindi sala della comunità, un servizio pastorale e culturale, marzo del 99, e con il discorso di Giovanni Paolo II al 4° congresso nazionale del 29 maggio dell'82. 4.
E ci fu anche un altro grande momento, tra l'altro di rilevanza giuridico-politica, è stato proprio il riconoscimento formale della Sala della Comunità nell'ambito della nuova legge per il cinema del 1 marzo del 94, numero 153. Però vi starete chiedendo, ma quali sono le finalità di una Sala della Comunità? Luogo di incontro e socializzazione. Le sale ARCEC non sono solo luoghi di proiezione, ma spazi dove le persone possono trovarsi, socializzare e condividere esperienze. 2. Ruolo di servizio. Le sale ACEC offrono servizi alla comunità, come eventi culturali, proiezioni di film e spettacoli teatrali. 3. Promozione della cultura. Le sale ACEC svolgono un ruolo importante nella diffusione della cultura, con particolare attenzione al cinema e al teatro. 4. Integrazione con la comunità. Le sale ACEC cercano di integrarsi con le realtà locali e di rispondere ai bisogni della comunità. 5. Distanza dalle sale commerciali. Le sale ACEC si distinguono dalle sale cinematografiche commerciali per la loro attenzione alla comunità e alla promozione culturale. E 6. Rappresentanza degli interessi. ACEC e le sue sedi regionali rappresentano gli interessi delle sale ACEC nei confronti delle istituzioni e di altre organizzazioni. In sostanza, le sale della comunità ACEC sono un modello di cinema e teatro che si propone di essere un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della comunità. Ma parliamo della nostra sala della comunità di quartiere, chiaramente adesso, il Cine Teatro Coeret. Il Cine Teatro Coeret di Redona è una delle sale della comunità di Bergamo ed è uno degli elementi dell'associazione Le Piane di Redona. Facciamo una piccola parentesi direi sull'associazione che è doveroso. L'associazione è stata costituita il 30 giugno del 1982. È un'associazione laica che supporta la comunità cristiana di Redona e seguono anche delle linee guida pastorali e si impegnano a superare insieme le sfide del loro tempo, nuove povertà, isolamento, relazioni frammentate. Però quali sono i valori dell'associazione? Apertura, sono aperti alle nuove idee e alle sfide del tempo. Accoglienza, operano per creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti che contribuisce alla crescita del nostro quartiere e dei suoi abitanti. Passione, sono appassionati di tutto ciò che promuove il benessere alle persone e credono che l'accoglienza, le arti e la spiritualità siano fondamentali. Quali sono invece gli scopi dell'associazione? Promuovere, coordinare e gestire interventi e servizi di attenzione alle persone, privilegiando le forme di volontariato con utilizzo anche di altri operatori, quali manifestazioni di espressione della carità evangelica e ecclesiale di Redona, favorire attività culturali e ricreative di cinema, teatro, spettacolo, conferenze, convegni, eccetera. Come segno della stima che la comunità cristiana ha della cultura e dei mezzi di comunicazione sociale e come volontà di collaborare con tutti, creare un luogo di incontro e di dialogo, di cultura ma soprattutto di impegno. Bene, dopo aver parlato dell'associazione dei Piani di Redona, che era doveroso fare una piccola parentesi, adesso parliamo del Cineteatro Coelet. E Cineteatro Coelet è una sala della comunità ACEC, quindi, ed è un'attività gestita da volontari, suddivisi in più gruppi. Proiezionisti si occupano della creazione delle playlist di cinema, del caricamento dei trailer, film, spot pubblicitari, chiavi di sblocco dei film che, se li ricordate, si chiamano KDM, e della proiezione durante i turni del cinema. Cassieri o cassiere si occupano di fare i biglietti in biglietteria appena arrivate nella nostra sala. Tecnici audio e luci del teatro si occupano degli allestimenti per gli spettacoli teatrali e inoltre seguono la parte audio e luci e a volte anche video durante le rappresentazioni e alla fine si smonta tutto rimettendo tutto in ordine, che è fondamentale nel teatro. E le maschere si occupano di validare i biglietti dei clienti prima dell'accesso in sala e controllano la sala durante lo svolgimento dell'evento. Alcuni obiettivi del nostro cineteatro potrebbero essere, e senza potrebbero in realtà sono,
Inclusione. È fondamentale includere chiunque per rendere il lavoro piacevole, ma allo stesso tempo costruttivo. Formazione. È fondamentale acquisire le competenze per poter fare il lavoro nel migliore dei modi. Quindi è fondamentale seguire bene ciò che i propri colleghi dicono, così da imparare. E io dico sempre una cosa che è importantissima. Non si smette mai di imparare in questo settore. È fondamentale ascoltare, e si può imparare anche l'uno dagli altri, perché magari uno sa qualcosa in più degli altri e un altro sa invece altre cose. Cioè, è sempre bello scambiarsi le idee per poter crescere insieme come un vero gruppo. E poi, vabbè, divertimento chiaramente, perché il cineteatro non deve essere solo un luogo di formazione, ma anche un luogo in cui ci si diverte, si ride, si scherza e si sta bene, soprattutto come una seconda famiglia, potrei definire. Bene, adesso direi di fare una piccola pausa musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti per andare a scoprire di che parleremo quest'oggi. A tra poco!

0: Bene, eccoci tornati. Adesso è il momento di svelarvi di che andremo a parlare quest'oggi. Quest'oggi andremo a parlare di Lillo e Greg, del duo comico famoso in tutta Italia. Lillo e Greg è, come abbiamo appena detto, un duo comico italiano composto da Pasquale Petrolo, detto Lillo, e Claudio Gregori, detto Greg. I due si conobbero nell'88 quando entrambi lavoravano alla casa editrice Acme di Roma, per la quale erano impiegati come autori di fumetti comici, segnatamente Zio Tibia, che Lillo Petrolo realizzava con Michelangelo, La Neve e Sergio o i sottotitolati, di cui si occupava Greg. Quando nel 91 la casa editrice fallì, i due e l'intera redazione si trovarono senza lavoro. Decisero allora di impegnarsi in nuovi progetti, primo fra tutti la creazione di un gruppo musicale improntato sull'umorismo latte e suoi derivati. Nel 99 appaiono nel film Bagnomaria, nel 2001 sono fra i protagonisti di Black Jack, un film di Enrico Caria. Sempre nel 2001 Greg è protagonista del film di Marco Risi, Tre mogli. Il film segue le vicende di Beatrice, Bianca e Billy, tre donne che una notte di Capodanno vengono convocate in questura. Devono rispondere per conto dei loro mariti dell'ammanco di 9 miliardi di lire da una banca in cui tre uomini lavoravano. Spariti senza lasciare traccia, hanno abbandonato le loro mogli per godersi la vita sperperando il ricco bottino. Passa un anno e Bianca sembra aver trovato una serie di indizi che dovrebbero collocare il coniuge in Argentina. Contattate le altre due mogli, insieme si mettono in viaggio. Arrivati a Buenos Aires, li attende una serie di scomode verità sui propri mariti. Bianca scopre che Antonio, suo marito, passa il suo tempo con delle prostitute ed è fidanzato con un'attrice di telenovelas. Beatrice viene a sapere che Severio è sempre rimasto con la sua ex e ora convivono. Billy apprende che Gino è sempre stato gay. Ora, più che mai, le tre donne desiderano trovarli, ma l'impresa non sembra così semplice. Quando però sono quasi a un passo da loro, vengono a sapere che sono deceduti in un incidente con il loro battello. Anche questa, tuttavia, è l'ennesima messa in scena. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
1: Pronto?
2: C'è stata una rapina.
1: Oddio, una rapina! Antonio è ferito, è morto!
2: Non è morto nessuno.
1: Mi dica la verità!
2: Anzi, suo marito è anche il marito della signora, e anche il suo. L'hanno fatta loro.

0: Dai, sbrigati. Abbiamo un aereo che parte alle 2.
1: Per andare dove?
0: In Patagonia. Andiamo a cercare i 3 stronzi.
2: No, non ho nessuna intenzione di cercarlo con loro. Figuriamoci, una è una paranoica, l'altra è una ragazzina stronza.
0: Io voglio trovare Gino e lui sa dove sta suo marito. Stava sempre attaccato a lui. La prego, mi ci porti.
3: No, Antonio non è mai andato con una di quelle.
2: Sesso. Vuole sapere con chi faceva sesso?
4: Este è il mio.

0: sogno, amore appassionato, tutto lo dia la tariffa massima.
1: Io sono Ramon, il maestro di tango.
2: Pronto? Sabina? Sì, dimmi. Perché parlo così? È che non lo so perché parlo così. Sì, anch'io ti amo.
3: Beatrice, attenta!
2: Hola.
4: Che passa?
3: La Rueta, la...
5: Le Vise.
4: Venete.
3: Italiane.
4: Ma anch'io sono italiano.
3: Un italiano in mezzo alla Patagonia, che culo.
2: Ma che ne so come sono, chi le guarda. Comunque, normali, niente di che.
6: Billy, ma dove ti sei cacciata?
3: Tre sfigate in Patagonia.
6: Oddio!
7: Io Antonio ci penso sempre di meno.
3: Anch'io ci penso di meno.
7: A chi?
3: Antonio.

0: Nel 2005 Lillo interpreta il ruolo di Pini nel film Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti, mentre nel 2006 interpreta Eugenio nel film Per non dimenticarti di Maria Antonia Avati, il film realistico dell'Italia del dopoguerra 46-47. Nel 2007 invece esce il film Lillo e Greg, The Movie, film composto da una serie di sketch, girato in formato digitale per la regia di Luca Rea, colonna sonora a cura di Greg Attilio Di Giovanni. È concepito per una distribuzione via internet, satellite e DVD. Nel 2010 Lillo è nel cast del film Cacao, di cui è anche co-sceneggiatore insieme al regista Luca Rea. Nel giugno 2010 esce in Italia il film Up Day, un mercoledì da sballo. I due protagonisti sono doppiati da Lillo e Greg. Nel 2011 Lillo è nel cast del film Nessuno mi può giudicare, regia di Massimiliano Bruno. Il film invece ha Taormina, il Nastro d'Argento come miglior commedia dell'anno, oltre ad aver ricevuto numerose candidature sia ai Nastri d'Argento che al David di Donatello. Nel 2012 Lillo è nel film Come è bello fa l'amore con un piccolo cameo. A ottobre del 2012 Lillo e Greg girano il secondo episodio del film Colpi di fulmine, di cui sono protagonisti insieme ad Anna Foglietta. La prima parte, uno psichiatra finisce per errore nel mirino del fisco, temendo di finire in galera prima di riuscire a chiarire la sua posizione. Si traveste da prete e si rifugia in un paese in Trentino, dove si spaccia per il nuovo parroco della piccola comunità. Benché digiuno di pratiche religiose, grazie alla sua esperienza professionale riesce ad entrare in sintonia con i parrocchiani. La situazione si complica quando si innamora a prima vista di una bellissima donna. Per entrambi è un amore inconfessabile, per lei perché lo crede un vero prete, per lui perché sa di essere un finto prete. Da qui una serie di comiche situazioni che ci condurranno ad un finale a sorpresa. La seconda parte del film invece si svolge a Roma e ha per protagonista l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede. Il diplomatico, come vuole il suo ruolo, è forbito nell'eloquio e impeccabile nei modi, ma per leggere con un contrappasso perde la testa per una pescivendola che parla solo in romanesco e in modi grossolani di una popolana vivace. La donna detesta i formalismi e così, per poter scendere alla sua altezza, l'ambasciatore, con l'aiuto del proprio autista, decide di trasformarsi in un vero coatto. La messa in scena corre sempre sul filo del rasoio. L'ambasciatore e il suo autista dovranno fare salti mortali per risolvere quella situazione impossibile. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film e poi vi lascio con un piccolo spezzone del film.
1: Cosa hanno in comune un prete, una pescivendola, un ambasciatore, una carabiniera,
2: un coatto,
1: una perpetua e un muto?
3: Carlo, sono già arrivati, che faccio? Scappo!
4: Come avvocato ti dico chiarisci subito la tua posizione. Come fratello ti dico scappa e cambia identità. Trovati un rifugio insospettabile.
5: Pare morto, invece sta a dormire!
6: È interessato a codesto punto vendita?
7: Quella donna è un angelo, da quando l'ho vista non riesco a pensare che a lei.
8: Ma quelle cacciano solo i coatti.
7: Lei deve trasformarmi da ambasciatore in perfetto coatto.
9: E chi dice la messa?
10: Voi. Mi aiuta Oscar.
9: Pure il sacrestano muto.
11: Ma non eravate gobbi?
12: Lei da oggi non si chiama più Ermete Maria Grilli, ma
7: Nando.
13: I bugiardi da questa parte. E te mo, dove stai andando?
14: Tra i golosi.
13: E lo so io da che sei goloso.
12: L'insulto va lanciato.
15: Ma vaffanculo.
12: Questa fa una semina.
15: Ma
12: vaffanculo. Ma che mi fa rovescio?
16: Mi sono baciato con una che è buona come il pane. Mi sa che ho colpito, perché mi guardava con due occhi.
17: Hanno avuto tutti un colpo di fulmine.
18: Ma che stai a fare? Come tu rischieranno a casa tua?
19: Mi presti casa sua?
7: Casa mia.
9: Dobbiamo sveggiare perché l'ambasciatore
11: deve scopare.
4: Penso di essermi innamorata.
13: E quando vi sposereste?
2: Fra 3 giorni.
13: E che è sta fretta?
3: Allora, con questo contatto audio non può sbagliare.
8: Bella Nandu. Batte a 5.
16: Modo coatto di salutarsi colpendo con vigore usando le 5 dita.
19: Ma quanto è bravo sto prete? Quante idee? Che modernità!
1: Sudare, schiuma, piedi, fitte, squilla,
5: mignotta.
1: Ma che squilla, il cellulare?
6: Dagli europei di calcio, da loro faccio sogni impuri.
5: E che bisogni?
6: Balotelli nudo nel mio letto.
1: Colpi di fulmine, a Natale, al cinema.

0: Accento.
1: Una piotta.
0: Ratto.
1: Sorcio.
0: Foro.
1: Bucio.
0: Sudare.
1: Schiuma.
0: Piedi.
1: Fette.
0: Testa.
1: Capoccia.
0: Mento.
1: Scucchia.
0: Un poco.
1: Lanticchia.
0: Sonnolenza.
1: Abbacchio.
0: Sì, godolette. Lei mi casca proprio sull'abbacchio, eccellenza. Abbiocco, no abbacchio, abbiocco.
2: Senta, Nando. Ieri lei mi ha dato 6 più. Oggi ne ho sbagliata una sola. Lei è troppo severo. Mi deve concedere l'opportunità di provarci con Adele.
0: Ma lei non è pronto. Io lo dico per lei. Poi va lì e mi fa una grezza.
2: Grezza?
0: Grezza, figuraccia, grezza. Vede che ne è pronto.
2: Ah, sì. Figura de merda. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Eccolo, vede che sono preparato.
0: Io voglio rischiare. Non ce la faccio più ad aspettare. Voglio incontrarmi con Adele. Magari lei mi può stare vicino, mi può suggerire. Ma che dice? Ma quella mi ha visto in faccia. Non gli posso star vicino. Però gli posso star vicino da lontano. Squilla.
2: Mignotta.
0: Ma che squilla? Il cellulare squilla. Poi sarebbe squillo semmai. Pronto?
3: Nel 2013 Lillo è coprotagonista del film Me ti faccio vivo di Sergio Lobini. Sempre nel 2013 Lillo è nel cast del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Lillo e Greg sono i protagonisti del terzo episodio del film Colpi di fortuna. Gabriele Brunelli è un imprenditore tessile di successo, ma terribilmente superstizioso e terrorizzato dai Porta Iella. Deve concludere un affare molto importante con la Mongolia e ha bisogno di un interprete. Gli viene indicato un giovane e bravo traduttore, Bernardo Forsyth, interpretato da Francesco Mandelli, che però è anche uno dei più grandi porta sfiga che la storia conosca. Felice, interpretato da Lillo, ex ballerino di prima fila di Raffaella Carrà, è un insegnante di danza in una casa di riposo di lusso. Ha moglie e 4 figli e le difficoltà economiche non mancano, ma un giorno la fortuna fa capolino. Ha ricevuto un'imprevista eredità decisamente non ricca. Qualche spicciolo e un fratello, Walter, interpretato dal nostro Greg. Il fratello, a sorpresa, è inoltre pieno di manie, pazzie e fissazioni assurde. Mario e Piero lavorano in una compagnia di crociera a Porto di Napoli. Sono genovesi e il loro sogno è quello di avere una barca tutta loro. Direi di andare ad ascoltarci il trailer del film e poi vi lascio con un piccolo spezzone del film Colpi di fortuna. A tra poco!
4: Buongiorno Barbara.
5: Ciao Piero. Piero? Solite sigarette?
4: Sì, sì.
6: Sono 6 mesi che compri sigarette solo per vedere quella ragazza.
4: Non ho mai fatto affari di 13, di 17, di venerdì, di martedì.
7: Un'eredità. Finalmente un colpo di fortuna.
8: Ciao mamma, come stai? Ho chiamato per il vostro anniversario.
4: Ci ha fatto gli auguri?
8: Sì.
7: Io ho ereditato un fratello.
9: Mi dispiace signora, ma dobbiamo interrompere questa interessante conversazione.
7: Ma è matto.
9: Oddio. Se sei mio fratello, avrei come me il filicondo angusto.
7: Il filicondo che?
5: Siamo sicuri che non sia pericoloso?
7: Tranquilla, l'unica cosa che lo fa arrabbiare è la parola niente.
9: Mi dispiace di essere venuto così a mani vuote.
5: Non fa niente.
7: Ma non l'ho detto io.
9: Non fa niente.
8: Sono il traduttore dal mongolo.
7: Ma che ci serve un traduttore di mongolo?
8: Certo che lei è molto superstizioso.
7: Superstizioso. Però qui la Iella non attacca.
4: C'ho una mezza storia con la cassiera.
8: E allora tieni corna.
10: Quello gli sta facendo sentire la presenza.
11: Pronto Mario, è successa una cosa terribile. Barbara, un altro.
9: Ma come lo sai?
11: Sono qua fuori dal bar.
9: Avrà degli amici, una fidanzata.
8: Purtroppo mi ha laffiato.
9: Ma è una cosa che capita a tutti.
8: Insomma, laffiarmi così a 30 anni, schiacciata da un meteorite.
9: Meteorite?
8: Ma che fa le corna? Allora lei pensa che io porto sfiga?
9: Non sono abituato a dormire da solo. Ho sempre dormito con nostro padre e mamma.
4: Sei mamma? Ed è 30 anni che non c'è più.
9: Papà mi ha trovato tante altre mamme. Molto giovani, molto carine.
7: Ma che fanno sti sussurri?
8: Fanno uno scongiuro contro la Iella.
7: Che culo!
12: 6 milioni di euro sono stati vinti sulla ruota di Napoli.
11: Mi ha tradito!
8: Ma che te frega, abbiamo vinto 6 milioni, sai quante ne trovi di Barbara?
7: Dov'è lo scontrino?
11: Quale scontrino?
7: Quello dell'otto!
11: Della giacca!
7: E dov'è la giacca?
13: La giacca!
11: Che schifo, pure sudata!
7: Avete schifata Miami?
11: Ma come? State pazziando!
9: Fra 200 metri. Spostarsi sulla sinistra.
14: Eccolo, si va, c'è pure il navigatore.
7: Questa è una tragedia. Lo zio è diventato una macchina.

0: mi blocca.
1: Ma che forza misteriosa? Il contrabbasso.
0: Ancora con il contrabbasso?
2: Non c'è il contrabbasso.
1: Infatti, ma quale contrabbasso? Infatti, mi sembrava di aver visto una forza misteriosa nei paraggi.
3: Ora non c'è più la forza misteriosa.
1: Infatti, però c'è sto cazzo di contrabbasso.
4: E mi ha chiesto di avvisarla che il fratello con cui viaggia è uno squilibrato. No, ma completamente inoffensivo. E quindi se lo vede fare delle cose strane, lei faccia finta di niente.
5: Va bene. Grazie.
4: Prego. Prego, avanti.
5: Buongiorno.
1: Salve. Grazie.
5: Buongiorno.
1: Salve.
5: Grazie, scusi.
4: Prego.
5: Chi è di voi due che suona il contrabbasso?
1: Quale contrabbasso? Io non vedo nessun contrabbasso. Questo posto è vuoto.
5: No, mi sembrava...
6: Se le dice che non c'è, non c'è.
1: Non c'è il contrabbasso.
5: Ah, certo.

0: Mi scusi, posso dare un'occhiata al sole?
1: Prego, prego.
2: Grazie, devo controllare delle azioni.
3: Lo sa che anche mia moglie aveva un cugino matto?
0: Non si dice matto, si dice persona speciale.
3: Giusto, sì. E questa persona speciale come si chiama?
0: Walter.
3: Walter. Siamo sicuri, che non è pericoloso?
2: Basta non contraddirlo.
3: Ah.
0: Mi scusi.
3: Prego. Ma che mi lascia solo? Basta non contraddirlo. A me i matti fanno una paura.
1: Duca, duca.
2: Buca.
4: Dov'è Walter?
5: È qui.
4: Qui dove? Ma cosa dice?
5: No, non è qui, non è. Sia calmo, però.
4: Walter è imprevedibile. Se va in crisi può essere pericoloso.
5: Ma non l'ho mica contraddetto.
4: E ha fatto bene, perché se no.
0: Ma che fai?
4: Dove sei stato? Quando ti allontani me lo devi dire, che poi mi agito.
3: Meno male che è tornato, perché stava dando di matto.
0: Non si dice matto.
3: Vabbè, speciale.
0: Non è speciale.
3: Come non è speciale? Ma me l'ha detto lei.
0: No, io ho detto Walter è speciale.
3: E non è la stessa cosa?
0: No.
3: Ma come no?
0: Che fa? Mi contraddice.
3: Ma perché? Non si può contraddire neanche lei adesso?
4: No. Lui è uno di nostri, è il filicondo. È vero che lei è il filicondo?
5: Che è il filicondo?
4: No. Niente.
5: Il filicondo! Io non ce l'ho il filicondo! Non ce l'ho il filicondo!
6: Anche in questo caso prosegue la collaborazione tra Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni per la colonna sonora della pellicola. Nel 2014 Lillo e Greg sono i protagonisti di Una tale stupefacente, ancora con le musiche di Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni. Il film segue le vicende di una famiglia alquanto strampalata. Poco prima del giorno di Natale, coniugi Pietro e Katia vengono arrestati per sbaglio con l'accusa di coltivare marijuana. Il loro piccolo figlio Matteo viene quindi affidato alle cure degli zii Oscar e Remo, interpretati da Greg e Lillo. I due tutori sono però molto diversi fra loro e fanno fatica ad andare d'accordo. Ora non essere, tra l'altro, per nulla preparati al compito genitoriale. Oscar è infatti un uomo single, amante della musica rock e della libertà. Remo invece è in piena crisi matrimoniale. La moglie Marisa lo ha da poco lasciato per Giustino, un tatuatore ignorante e esotico. Per risolvere la delicata situazione, Oscar chiede aiuto alla procace Jenny, ma l'arrivo degli assistenti sociali Belotti e Randelli metterà a dura prova il precario equilibrio familiare. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
7: Chi sono quei due?
8: Sono i miei zii.
4: Che è successo?
9: Dicono che siamo degli spacciatori.
10: Pensate a Matteo, fategli passare un Natale sereno.
11: È una cosa grave.
4: Ma lei chi è?
11: Sono il fratello del fratello, lui il fratello della sorella.
4: E con Marisa?
11: Con Marisa la grande. Pensa, è come se fosse il primo giorno.
4: Davvero?
11: No, m'ha lasciato, sto una merda e dormo in macchina.
7: Ha richiamato Remo, in se rassegna, eh?
12: L'uomo vero si giudica dalle azioni.
7: Sì, ma azioni, non si scrive con una Z sola.
11: L'hamburger non va mangiato a morsetti. Ma davvero uomo, un bel morso, guarda.
4: E che cazzo, sfortunato, eh?
13: Regola numero uno. Cos'è la prima cosa da guardare in una ragazza?
14: La bellezza.
13: La serietà.
14: Ah.
13: Quelle serie, no.
14: Ma tu sei una strapona.
15: Sai anche che significa questa parola?
14: È il contrario di fidanzata.
16: Stanno arrivando gli assistenti sociali. Nostro nipote rischia l'istituto.
17: Che cosa ci vedete lì?
18: Oddio, a primo impatto o io ci vedo un cazzo?
16: No.
18: O io ci vedo proprio un
16: E non ce lo ridi, invece. Al limite ci vedi un
18: calamaro.
16: Un
18: calamaro.
15: Te sei messo con una?
18: Una ragazza semplice, carina. Fa tanta compagnia.
15: La badante.
18: Sai come si capisce che le piace?
19: Ti fissa emettendo dei piccoli grugniti.
20: Come una maiala.
7: Ma te fa male?
18: Non mi piace.
7: Ah, te piace.
6: Il 16 dicembre del 2015 esce al cinema il film Natale col Boss, che vede Lillo e Greg, questa volta anche coautori e co-sceneggiatori, ancora con le musiche di Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni. Il film vede i protagonisti Alex, interpretato da Lillo, e Dino, da Greg, due brillanti chirurghi plastici molto famosi a Milano. La loro è un'abilità molto particolare, possono cambiare i connotati a dei clienti in pochissime mosse. Poi ci sono Cosimo Cavallo e Leo Letizia, due agenti di polizia alquanto imbranati, che sono stati mandati dal loro capo corrotto a sorvegliare un potente capo di una cosca napoletana, Don Salvatore Fontebasso, di cui però nessuno ha mai visto la faccia. Quando la coppia di poliziotti riesce a fotografarlo, tuttavia, l'uomo è costretto a prendere un'importante decisione. Per mettersi in salvo dalla polizia e continuare indisturbato i suoi malaffari, decide di far rapire Alex e Dino e farli portare a Napoli, dove chiede loro di essere operato per cambiare completamente l'aspetto del suo viso. Mentre Malavitoso vorrebbe prendere l'identità di Leonardo DiCaprio, la coppia di chirurghi purtroppo capisce male e per errore lo fa diventare come Peppino Di Capri, cioè se stesso. Così, tra malintesi, episodi curiosi e trovati divertenti, le vite di questi personaggi si intrecciano tra loro, provocando una grottesca confusione generale. Che cosa succederà alla fine? Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
8: Cosa succede se un boss della malavita...
17: Lo abbiamo beccato. Ho qui davanti a me il boss Scavafosse.
8: Decide di cambiarsi la faccia.
20: Dovete cambiare i connotati a una persona molto, ma molto importante.
21: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
22: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea. Questa sì.
8: Vorrei chirurghi più qualificati.
23: Benvenuti. Eccoli qua i miei maghi del bisturi.
24: Io direi di incidere qui.
22: Ah!
24: Ma il paziente è sveglio.
22: No, so io, mi hai preso la mano.
24: Ah, scusa.
8: Ma anche i chirurghi più bravi...
22: Perfetto.
8: ...possono sbagliare.
22: È identico.
23: Sono tale quale a Leonardo.
8: Leonardo?
23: Di Caprio, Leonardo Di Caprio.
8: Di Caprio?
22: Con la O.
23: Ma che cazzo avete combinato?
22: E adesso?
8: È meglio darsela a gambe.
17: Scappiamo, dai, corri!
23: Sti cazzo de bende!
25: Che è successo?
20: Peppino Di Capri.
23: Ma qua Peppino e Peppini sono composti!
17: Ce la possiamo fare! Maremma scigliala!
22: E tu con questi che ci fai?
26: Qui dentro, se non ci facciamo rispettare, è finita. Noi dobbiamo assumere l'espressione da duri.
27: Non mi piace che la gente mi guardi, no.
28: Vuoi favori?
27: Vada per la forchettata.
25: Orsacchiottone mio.
23: Adesso sono io, Peppino Di Capri.
29: Difficile in te.
8: Natale col Boss, dal 16 dicembre. Scappate al cinema.
22: Tutto bene in par de palle.
6: Nel 2016 Lillo è coprotagonista nel film Forever Young, regia di Fausto Brizzi. Lillo e Greg invece sono protagonisti di Natale allora, Dio salvi la regina, film delle feste. Direi di andare ad ascoltarci subito il trailer del film.
30: Voi mi dovete 1 milione di sterline.
31: A Robocop, credi che mi fai paura perché c'hai la mano de ferro?
30: Avete 1 settimana di tempo.
31: Ah, ma 1 settimana? Io pensavo molto meno.
32: Perché non mi hai detto di tutti questi debiti?
33: Perché io non sono il tipo che si vanta. Venerdì rabbiamo i cani della regina e chiediamo i soldi del riscatto.
34: Riformiamo la vecchia banda.
35: Io ci sto.
33: Ci mancherebbe.
34: Anch'io. Stiamo tutti con te.
36: Ascensore ore 3.
37: E mo sei tu, mo.
34: Che cazzo. Come si accendono sti cosi?
33: Tu sei scemo, te lo dico nel senso buono, e puoi fare la talpa.
38: Ma perché? Mo nelle cucine ci stanno le talpe. Al massimo ci stanno i zoccoli.
39: Ma che c'entra? Allora sono in cucina su una zoccola.
38: Che c'entri tu?
34: Io ti giuro ne ho viste di maiale in vita mia, eh. Così mai.
36: Devi tirare questo.
33: Ma non il mio libertà! Ah!
34: La prenda gentilmente. È tutto rovo naturale. Una bella papagna, hai visto come si addorme, sì?
33: O la va o la spagna.
40: Sono disappeared!
38: I cani disappeared!
39: Sono fare di dogs!
33: Paura!
41: Call the Prime Minister.
42: Salve, il film più divertente dell'anno. Natale a Londra. Dio salvi la regina.
43: A Natale al cinema.
34: Non mi sono fatto niente.
6: Nel 2017 Lillo è nel film 9 lune e mezza, dove sono i contrastanti della vita. Da un lato quella rock avventurosa della affrontata Livia, violoncellista sprovvista di istinto materno, dall'altro la routine rassicurante di sua sorella Tina, timido vigile urbano con un ardente desiderio di maternità. Entrambe hanno un compagno amorevole che sostiene e incoraggia le loro decisioni. La prima vive con Fabio, un osteopata dolce e accogliente, la seconda con Gianni, collega ordinario e intollerante. E nessuna interferisce nella vita dell'altra, meno fino a quando Livia, dietro consiglio del ginecologo Nicola, interpretato da Stefano Fresi, non decide di portare avanti una gravidanza per la sorella che non riesce ad avere bambini. Per 9 lune e mezza, l'esuberante Livia dovrà trattenersi da esibire il pancione crescente, mentre l'impacciata Tina, fingerà di essere in dolce attesa. Le due saranno protagoniste di situazioni paradossali che coinvolgeranno anche la folle famiglia di origine, una mamma campionessa di ragù, un padre idealista e sognatore, un fratello molto particolare con moglie devota e 4 figlie femmine. Un viaggio al femminile alla scoperta di gli infiniti modi di essere donne e madri. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
0: Lei è Livia, bella, sexy e senza impegni.
1: Non l'abbiamo mai fatto qui.
0: Lei è Tina, sua sorella.
1: Io una cosa volevo nella vita.
0: Con una gran voglia di maternità.
1: Non la posso tenere.
2: No, mica è un gattino.
1: Una femmina senza figli è una femmina a metà.
3: Comunque io l'istinto materno non ce l'ho.
4: Una collega dice che è rimasta incinta bevendo 10 uova ogni mattina.
5: Quello era Rocky Balboa.
7: Lei non può avere figli, ma li vuole. Tu non li vuoi, ma potresti partorire al posto suo.
3: Io vengo qua per farmi pulire le tube e tu mi proponi di metterci dentro il figlio di mia sorella.
7: No!
9: Devo avere pazienza per qualche mese, in che senso?
10: Tu e io dovremmo...
3: Non ho capito.
9: Beh, è un gesto nobile, sì.
10: Di nascosto. Oh, ma io sono pubblico ufficiale.
3: Pure io.
7: Ricapitoliamo. In Italia è il figlio di chi lo partorisce, perciò dovrà risultare partorito da Tina. Vivian, tu nasconderai la gravidanza.
9: E se ti beccano?
11: La beccano.
12: Se mi beccano...
7: Te ordini tu.
4: Aspetto un bambino.
2: Ma non è mai una fattatra!
7: Sì.
4: E mo?
7: E mo sono pazzi.
13: Buona domenica. Passate a casa ad aspettare.
3: Niente cibi crudi e naturalmente zero alcol, eh?
2: Eh no!
4: Eh sì! Comunque io la voglia di birra non l'ho mai sentita.
2: L'ho letto.
4: Dove? Nella biografia di Vasco Rossi?
3: Non ti sembra un miracolo?
14: A me sembra alien.
15: Sì.
2: Tina, tu non l'hai ancora capito. Ma guarda che la strada della felicità è lastricata de vaffanculo.
4: La bambina è nostra, Livia, la deve solo partorire.
15: Non si fanno le cose contro natura. I figli, se non vengono, non vengono.
12: È proprio vero che la maternità ti cambia.
15: Fabio,
11: quel figlio non è mio.
4: Mi siete mancate.
12: E anche tu.
15: Facendo una cosa importante.
4: Il fantacalcio?
15: Non lo so, l'ultima giornata, fai te.
6: Nel 2019 Lillo è in 4 film, Attenti al Gorilla, Grande Stato, Detective per Caso e Modalità Aereo. Nel 2020 Lillo e Greg debuttano come registi con i film DNA, decisamente non adatti, pellicola distribuita tramite piattaforme streaming online e pay tv, che vede anche protagonisti. I due sono nei panni di 2 ex compagni di scuola ai tempi delle elementari, che si rivedono dopo molti anni. Diversi in tutto, tra l'altro, hanno però una cosa in comune: sono entrambi soddisfatti e desiderosi di migliorare le loro esistenze. Decidono così di sottoporsi a un esperimento scientifico che permette loro di scambiarsi il codice genetico e, sperabilmente, anche lo stile di vita. Un nuovo stile di vita a cui sembrano decisamente non adatti. Oltre ai 2 protagonisti già citati nel cast del film, troviamo anche Anna Foglietta. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
16: Sa, dottore, oggi dopo molti anni ho incontrato Nando, mio vecchio compagno di scuola.
18: Oh, mi devi chiamare Bulldog, voglio una cosa da te.
16: Mi vessava in continuazione, mi bullizzava.
19: Poi ne voglio 1000. Non mi porti le gonfie le botte.
20: Tu devi frequentare gente che ti rende migliore.
18: A segnale mio, entrate e sfasciate tutto.
20: Io ho bisogno di un uomo, vero?
4: Oh, te stai buono?
18: Mi servite, professore. Mi devi imparare le buone maniere. Se no mi tocca massacrarti.
21: Sto tentando di effettuare un trasferimento caratteriale tra 2 soggetti diversi.
18: Si può fare!
5: Che dici?
8: Se facciamo una bella passeggiata.
14: Sono sempre 80 euro, eh.
8: Certo.
17: Ma che cazzo va? Io, ma vedi che sto...
22: Non si guarda la TV mentre si pranza o si cena, è chiaro.
23: Penso che tu sia una persona semplice, ma anche profonda.
24: La Gazzetta, donne nude e porche.
25: No, grazie, oggi vorrei le scienze. Perché c'è un articolo sui buci neri che mi intriga parecchio.
26: Sono buono e caro, ma se mi altero...
27: Ci vediamo settimana prossima, eh.
28: Io sono la messalina del tulipanare.
29: Se tu mi guarderesti nell'occhio, capiresti quello che provo per te.
30: L'effetto era temporaneo.
31: Sento l'urgenza di farti una domanda che mi viene dal profondo del cuore. Ti posso dare una botta? Ti vuoi tanto da un'incarcata? Fammi una chiattella. Oddio!
6: Nel 2022 Lillo e Greg dirigono il loro secondo film da registi, Gli idoli delle donne, e film racconta la storia di Filippo, un gigolo affascinante, il migliore che si possa trovare e il più desiderato. Qualsiasi donna cade ai suoi piedi, perché attratta dal suo charme e dal suo aspetto estetico. In verità l'unica arma di Filippo è la bellezza, perché per il resto non brilla di intelligenza. A causa di un incidente che colpisce il suo viso, però... Il bel Filippo è costretto a passare sotto i ferri del chirurgo per una plastica facciale, ma il risultato non è proprio come sperato. Il gigolo si risveglia con l'aspetto di Lillo e il suo aspetto è totalmente diverso da quello precedente. Ora che ha perso la sua avvenenza, l'uomo non riesce più a lavorare come un tempo. Disperato decide di rivolgersi a Max, un guru nel campo della sessualità e una vera leggenda tra i gigolo. Max sa come ammaliare e soddisfare una donna nonostante l'aspetto fisico, motivo che lo ha reso il più ambito di sempre, fino al suo misterioso ritiro come gigolo. Nonostante gli insegnamenti e gli allenamenti a cui viene sottoposto, Filippo non riesce ad avere gli stessi risultati di un tempo. L'unica donna che riesce a conquistare è una ragazza colombiana, che finisce per innamorarsi completamente di lui. La giovane però è la figlia di un noto trafficante di droga che darà filo da torcere a Filippo e Max. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
32: Ciao Filippo, anche questa volta sei stato votato gigolo dell'anno. Gli appuntamenti di oggi sono Ilenia alle 17 e Caterina alle 22.
33: Ciao.
35: Ciao piccolino.
33: Buona gran bella.
35: Guardi avanti.
36: Considerando l'operazione, il suo corpo ha risposto alla grande, se non fosse per alcune conseguenze particolarmente importanti.
37: L'importante è che sei vivo.
35: Ti dirò, oh, quella qualcosa secondo me è anche migliorata.
37: L'importante è che sei vivo.
35: Ma mi trovi così tanto diverso?
37: Filippo.
35: Aiuto!
37: Sei un altro.
33: Ciao.
35: Ciao, piccolina. Dammi un'altra possibilità, mandami da Max.
38: Non sei qui per diventare mio amico, ma mio discepolo.
39: Anna, gradirebbe del vino. Cosa ordini?
35: Del Chianti.
39: No.
35: Allora chi beve il Chianti?
39: Cinzia.
35: Cazzo Cinzia. Tu sei un fiore puro. Nessun ombre potrà mai toccarti, capito? Jamás.
37: Perdona.
40: Mai innamorarsi di una cliente.
37: Ti va a matare.
35: Che significa matare?
37: Che ti uccide.
35: Con mie macchiette.
41: Opla, venu.
35: Tu profannaste, mica. Io te mato.
41: Matami.
35: Ah no, non te mato?
41: Matami.
35: E dice matami come che poi io non lo mato.
43: T'ho meglio bionda?
35: Sì.
43: E allora Bruna stava male?
35: È difficile.
6: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 14ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta del ruolo che avevano e che hanno i proiezionisti e poi chissà di chi andremo a parlare. Vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda, e potete andare anche sul sito www.redonair.it. Chiaramente ringrazio il nostro Franco alla regia e ringrazio voi per essere stati con me, e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao.

Europe.

che tu mi faccia poi impazzire. Io ci resisto. Se non ci sei, non muoio.

0: Mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No, sì.
0: Con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire! Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, non muoio. Me la cavo. No, insomma, faccio adesso un lavoro, qualche fix. Non penso,

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, e un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Mastica e sputa, da una parte il miele,

L'aeronautico è il cielo vuoto, abissale sarà. Senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avremo, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà. L'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore, l'ultima femmina e poi sarà finita. L'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi, l'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ridere su questa vita, questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Bigu. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.

l'hanno abbandonato, tra i paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena in radia Giorgia, le dita tese indicano Giorgia, esplodono le mani per la Giorgia, si butta in braccio a tutti.

Cristo di legno che Cristo com'era è tornato cristiano. Marcolla traballa sul dorso della folla.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse.

voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse.

Il luminoso pomeriggio d'aprile era ormai terminato, quando Giorgio e Piero si risvegliarono imprigionati nelle segrete. Per farsi coraggio si inserirono vicendevolmente il pene nell'ano, quando ad un tratto videro un piccolo soldo di cacio avvicinarsi. Era il nano Gurt, che sbuffando dalle enormi froge li liberò. Per sdebitarsi i due gli donarono un tozzo di pane ed un piccolo crogiuolo. «Potrai forgiarvi ciò che vuoi», gli dissero. Una festosa salva di peti salutò la loro partenza. «Ma dove andrete?» gli gridò Gurt. «Andremo alla ricerca del pene d'ebano».

l'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo è un altro ancora, sempre dello stesso niente.

perché di questa piccola italiana ora l'America ha paura. Paura del diverso, del contrario, di chi lotta per cambiare.

in pieno sole. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulzella, disse Re Carlo scendendo veloce di sé.

Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il DJ

spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se vai dalla foresta,

Ciò detto agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

this will be the end.

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

Attenzione! Il treno Sicilia Express in partenza dal binario 1. Direzione, Redonair, resto del mondo. Si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express, il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

Buonasera viaggiatori e benvenuto alla nuova puntata di Sicilia Express. Ragazzi, stasera siamo in un studio particolare. Non siamo nel solito studio nostro di Redonair lì al polo civico di Redona, ma siamo in uno studio, diciamo, area 51. Non vi possiamo dire dove siamo, ma comunque trasmettiamo in diretta da qui, da questo studio di fortuna che ringraziamo per la gentile concessione. Ben ritrovati a questa nuova puntata. Stasera non vi porto solo in giro per l'isola, stasera vi porto a Hollywood, anzi vi porto a Hollywood in Sicilia, perché prendete i popcorn, perché questa sera parleremo di cinema. Ultimamente la Sicilia è diventata un set a cielo aperto, da Montalbano a Magri, da The White Lotus a Tormina fino a Indiana Jones a Siracusa. Ormai se vai a comprare il pane rischi di inciampare in Harrison Ford, ed è bellissimo. Ma anche Mick Jagger, l'altro giorno, era mercoledì scorso, sono stati a trovare le carabine, perché in una festa di fine produzione, di fine riprese, ha fatto tanto casino nel suo modo di Stones fare baccano, fare la festa di fine riprese. I carabinieri hanno interrotto la festa lì sull'isola di Stromboli, e dove Mick Jagger fa una parte, fa il guardiano del faro in questo nuovo film. Ma tutto questo è bellissimo, e qui scatta la domanda per voi, cari ascoltatori, voi che siete la nostra giuria di Redonair. Scriveteci su WhatsApp quale è il film o la serie girata in Sicilia che vi ha fatto battere il cuore, o magari avete fatto mai qualche comparsa, o vi è mai capitato, o hanno truccato per fare dei passanti sullo sfondo. Raccontateci le vostre storie da star. Motore, ciak, azione, partiamo!

E rieccoci in diretta, i grandi Stones. Ne abbiamo parlato poco fa con Mick Jagger nella sua avventura cinematografica a Stromboli. E sto leggendo i vostri messaggi al 351-4593-144, che sono bellissimi. Ammettiamo, c'è un contrasto divertentissimo in questi anni. Arrivano queste super produzioni americane, Netflix, Prime o Warner, con attori abituati allo yoga, alle diete detox, e si ritrovano a girare ad agosto a Palermo, a Catania, con 40 gradi e la gente che urla dai barconi per offrire il caffè, il catering al posto delle insalatine di pasta davanti alla pasta al forno. Insomma, la Sicilia li travolge. E ci ascoltiamo ora un brano di Fausto, Godi.

E ben rientrati in studio. Questo era il brano di Fausto Godi, grazie alla scaletta e alle scelte musicali del mio grande amico Pas Carpato, che lui ha 8000 trasmissioni in questa radio e anche cura la mia, diciamo, la mia edizione, la mia scaletta musicale, ecco, diciamo così. Ma ritornando al nostro discorso, dove la Sicilia abbia, come detto, set cinematografico di Hollywood, non prendete, segnatevi sul calendario questa data: 16 luglio 2026, esce nelle sale cinematografiche, si può dire? Mi sembra proprio di sì. The Odyssey, cioè l'Odissea di Christopher Nolan, il mito, il poema di Omero sull'Odissea dal viaggio di Ulisse, e uscirà nelle sale italiane il 16 luglio del 2026. Un'imponente produzione cinematografica che ben da 2 anni che hanno girato questo film nello stagno di Marsala. Ma oltre al film di Christopher Nolan prossimo ad uscire, e negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, ci sono state anche altre produzioni di altri film di Hollywood, per esempio The Emperor Stones, che è una serie internazionale diretta con Colin Morgan e Marco Bocci, le riprese si concentrano tra Palermo e altre zone dell'isola. Poi, come ha detto poc'anzi Mick Jagger nel suo Three Incestuous Sisters, che è il nuovo, dove c'è quel nuovo film di Alice Rowatcher, che vede la partecipazione, come detto, di Mick Jagger, che è girato sull'isola di Stromboli. Anime Trasparente, un film drammatico detto da Luca Lucchese e coprodotto da Wim Wenders, nel cui riprese sono state sostenute dalla Sicilia Film Commission. E Rem, una serie diretta da Riccardo Cannella per Indaco Film, ambientata e girata in Sicilia. E sai che facciamo? Che il Pass ci dà un altro nuovo godimento musicale, e poi da adesso vi porterò in un piccolo borgo dove oggi inizia il Bisacquino Borgo Film Fest. Ci andiamo a sentire anche con il sindaco di Bisacquino, e mi suggeriscono che sta partendo David Bowie.

0: Ma che produzione musicale oggi, grazie a Pascarpato per queste chicche. Questa era David Bowie, Rebel Rebel del 1974. Ma nell'euforia di presentarvi la Sicilia come set cinematografico, mi sono dimenticato di presentarvi e farvi ascoltare la voce di Luigi Scarpato, che è sempre qui con me. Luigi, scusami, ma come stai? Ben trovato,
1: sto
0: Luigi.
1: Sto bene, buonasera a tutti.
0: Luigi, tu sei la mia spalla, oltre che componente attivo di questo programma, e ci cura la messaggeria. Ma certo, tra i messaggi ai nostri ascoltatori al 351 45 93 144, ci sono dei messaggi da segnalare? Ci vuoi leggere qualche cosa?
1: Allora, ne abbiamo un po', ma questo secondo me è il migliore.
0: Dai, fammi sentire, dai, leggi.
1: Marco, ma quale Hollywood? L'altro giorno vado a comprare il pane, strada chiusa. Signore, ma stiamo girando un film? Ma stiamo scherzando? Io ho la pasta sul fuoco.
0: Mi sta venendo in mente una scena, vai.
1: A me non interessa se c'è Brad Pitt, la mia Mafalda calda non aspetta.
0: Giustamente, ha ragione.
1: Ci stanno riempiendo di camper e non troviamo parcheggio. Ai. La vera Sicilia non è quella dei film, è mia nonna che mi fa trovare il sugo pronto.
0: La nonna è da Oscar, la nonna con il sugo pronto, soprattutto con la pasta a forno la domenica, è da Oscar, proprio da Oscar alla carriera, Oscar alla vita, proprio. Ma mi hai fatto venire in mente, tipo, non so se ti è capitato, tra i vari scroll sui social, della processione del Venerdì Santo, che c'era il signore che doveva passare.
1: Sì, sì.
0: Lo sappiamo tutti, è ben noto a tutti. Ma come detto poco fa, vi ho anticipato che ci sarà in collegamento con noi il sindaco di Bisacquino, che stiamo contattando, la regia si sta mettendo in contatto con il sindaco di Bisacquino, e per parlare proprio del sindaco di Bisacquino, come oggi le telecamere arrivano qui nel nostro Sicilia per il mondo, perché il mondo ci ama, ma c'è stato anche un tempo in cui eravamo noi siciliani a prendere la valigia per andare in America a inventarlo il grande cinema. Quindi non cambiate frequenza, non cambiate sito, state qui su Radio Nera, perché adesso vi porto in questo borgo magico Bisacquino, in provincia di Palermo, e intervistiamo il sindaco su un evento pazzesco che parte proprio oggi. E sai che c'è? Ascoltiamoci ancora della buona musica qui su Radio Nera.

0: E questo era Ivano Fossati con Limonate e Zanzare del 1979. Giustamente in Sicilia ci sta sia il limone che le zanzare, giusto Luigi?
1: Giusto, giusto.
0: Ma viaggiatore, abbassate un attimo il volume che vi porto a Bisacquino, un borgo meraviglioso nell'entroterra palermitano. Alla fine dell'Ottocento da qui parte una famiglia, valigia di cartone e biglietto per l'America. Hanno un bambino, Francesco Rosario. Quel bambino, nato a Bisacquino nel 1897, in America cambierà nome, Frank Capra. L'uomo che ha vinto 3 premi Oscar, l'uomo che ha diretto La vita è meravigliosa, era sangue nel nostro sangue. Ha insegnato a Hollywood la forza dell'ottimismo perché se la portava dentro da Bisacquino. E Bisacquino non l'ha mai dimenticato. E per parlare di come si genera questa grandezza, abbiamo in diretta con noi il sindaco di Bisacquino, Tommaso Di Giorgio. Di Giorgio, sindaco, buonasera e benvenuto a Sicilia Express.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per aver accettato, sindaco. Allora, sindaco, siamo io e Luigi, io di Lucca Sicola, Luigi originario di Sciacca, diciamo, ma abbiandati e trapiantati qui a Bergamo da un po' di tempo, e abbiamo questa trasmissione, si chiama Sicilia Express, che parla dell'eccellenza della Sicilia, dei posti far conoscere anche qui ai bergamaschi e ai lombardi, la Sicilia, quella autentica, no? Non quella inflazionata dal turismo, dall'overbooking, ma quella piccola dell'entroterra, Bisacquino, e dell'entroterra, ed è uno dei centri dei Montesicani, giusto, sindaco?
2: Sì, assolutamente sì, e vi ringrazio che fate questo tipo di trasmissione perché è importante. Ci sono borghi, luoghi, montagne, boschi, natura, Sicilia così bella, così interessante da ogni punto di vista storico, culturale, che va promossa assolutamente. Quindi le trasmissioni che operano in questo senso hanno il mio applauso.
0: Grazie sindaco. Ma una domanda che voglio fare, sindaco, ma nascere a Bisacquino e vincere 3 Oscar a Hollywood è una favola, ma cosa si respira nell'aria delle vostre vicoli? C'è ancora oggi quell'energia, quell'ottimismo caparbico tipico nei film di Frank Capra, nei cittadini di Bisacquino?
2: Io penso di sì. E fa altre cose Frank Capra, chiaramente è diciamo il primo, il più importante, il numero uno, ma anche altri originari di Bisacquino hanno eccelso sia nell'arte del cinema ma anche in altre arti come la musica e altro ancora, per esempio abbiamo un grande matematico,

0: insomma, si respira questo entusiasmo di gente che ha lasciato questo borgo e poi dove è arrivata, chiaramente con l'ingegno che si ritrovava, l'entusiasmo che si ritrovava, ma anche la forza, insomma, di lottare, hanno avuto tanto successo. Perché, per esempio, chi legge la vita di Frank Capra sa che non è stato facile per lui.
1: Certo.
0: Andando ad arrivare in America, sai, isolati nei ghetti dove i siciliani venivano anche così, non dico rinchiusi,
1: ma... Mi ricordo che Gabriele Salvatores nel suo ultimo film che aveva fatto con Favino, no? C'era tipo la relazione di un senatore americano dove diceva come ci descrivevano noi siciliani, noi italiani soprattutto, non solo i siciliani, erano piccoli, non si lavavano, erano sempre stessi, prima si presentano, cioè c'era tutta una relazione che noi adesso...
0: Esatto. E se uno legge la vita, la biografia di Frank Capra, che si chiama, è stata intitolata il nome sopra il titolo, perché la più grande onorificenza che Hollywood riconosceva solo ai più grandi registi, no? La possibilità di scrivere il proprio nome prima ancora del titolo del film. Lui, a parte raccontare di Bisacquino, dedica 3 capitoli a Bisacquino, lui dice: io ho lottato perché volevo che mia madre e mia sorella uscissero dal ghetto dove i siciliani stavano e dove quasi volevano stare,
1: sì, sì,
0: rinchiusi nella loro piccola comunità.
1: Quella voglia di riscatto, ecco, quella voglia di riscatto.
0: Esatto, io questo, dice, non l'ho accettato, sì, sì, e sì, quindi ho lavorato col sogno di far uscire mia madre e mia sorella, alla quale lui era molto affezionato, da questo ghetto. Poi ci riuscì ed è diventato storia, insomma, certo, storia del cinema.
1: Ma infatti voi celebrate questa storia meravigliosa con il Borgo Film Fest, premio,
0: esatto,
1: Frank Capra, che parte oggi, giusto?
0: Esatto, oggi inizia la terza edizione,
1: sì,
0: e già dopo 3 edizioni siamo cresciuti tantissimo, tant'è che oggi partecipano al nostro festival registi, attori di tutte le parti del mondo con i propri cortometraggi. Abbiamo ricevuto cortometraggi e sono in concorso dall'Iran, dal Sud America, dal Brasile, da Gaza,
1: sì,
0: dalla Sardegna, da tante parti d'Italia, e sono molto significativi questi arrivati da Gaza e dall'Iran, perché proprio questa edizione è dedicata alla pace, e quindi uno sguardo che si amplia, si apre su tante realtà, tante storie anche drammatiche, e però uno sguardo del mondo che si apre su questo piccolo borgo che è Bisacquino, di 4.000 anime, però grazie a questo grande nome e a questa manifestazione che abbiamo organizzata grazie al PNRR e finanziata dal Ministero della Cultura, abbiamo acceso proprio il riflettore sul nostro piccolo paese, e per un momento lo facciamo diventare anche importante a livello internazionale.
1: Certo,
0: quindi molta soddisfazione,
1: infatti,
0: in questo.
1: Poi da sindaco sicuramente c'hai e si sente la tua soddisfazione, mi permetto di darti del tuo sindaco. Ma iniziative,
0: sì,
1: come queste, dico, portano tanto turismo, no? Che è legato al cinema, che è legato anche alle radici, il turismo delle radici, ma anche Bisacquino è un borgo e comunque ha turismo. Ce lo presenti un attimo, sindaco, anche a noi che siamo, che non siamo di siciliani, ma che siamo lombardi, bergamaschi o del mondo, perché noi andiamo in tutto il mondo per il momento.
0: Sì, allora, negli ultimi anni, sarà anche un po' il lavoro che si è fatto, sarà, diciamo, questa voglia soprattutto degli italo-americani della terza generazione, quarta generazione, di voler riscoprire le radici della propria famiglia, che è cresciuto sempre di più, appunto, questo turismo alle radici. L'altro turismo pure, vengono da altri paesi, anche dalla Sicilia, però è forte questo sentimento di voler riscoprire le origini e tornare in questi piccoli paesi dove la vita si vive ancora in un certo modo, con un certo ritmo, che a loro affascina molto, e soprattutto affascina la storia di un borgo che ha 1300-1400 anni alle spalle. E quindi loro vengono, quindi mi riferisco a questi italo-americani, siamo alla terza generazione, anche alla quarta, vogliono riscoprire il proprio albero genealogico, vogliono riscoprire i vicoli, i cortili, le piazze, i luoghi che così sentivano raccontare ai nonni, che comunque lasciarono il paese per motivi di lavoro, ma sempre con grande nostalgia.
1: Questo,
0: poi,
1: diciamo,
0: abbiamo
1: anche un merito anche di Frank Capra, no? Che tramite la sua arte del cinema, dico, ha fatto quei legami che durano tutto nel tempo.
0: Esatto, con questo cinema, diciamo, del buon umore, che comunque era una storia molto profonda, ma che avevano sempre un lieto fine, perché poi lui lo scrive, no? Nella sua biografia alla fine dice: guardate, io ho vissuto un sogno e l'ho realizzato, se riesco a realizzarlo io ho realizzato pure voi. E quindi, insomma, questo ottimismo, sano ottimismo, che era anche un po' dei nostri nonni, dei nostri contadini, gente abituata al sacrificio, e quindi noi abbiamo riprodotto, diciamo, all'interno del Museo Civico, uno dei più importanti della Sicilia dal punto di vista antropologico, così come da un censimento del Ministero, riprodotto tutta questa storia, quindi le botteghe artigiane, la casa del contadino, la parte archeologica, insomma, con tutti i misteri che ci legano al Monte Triona, e in un percorso che poi lega anche Fincapa. Infatti abbiamo creato l'itinerario Fincapa, che si concretizza in quattro grandi murales che raccontano la storia dei film più importanti, in un percorso che ci fa incontrare la sua casa, e poi una sezione dentro il museo dedicata all'emigrazione, e poi per chiudere con la realtà virtuale aumentata, dove il turista entra proprio su nella storia, proprio toccando con mano in tre dimensioni la partenza di Fincapa, l'arrivo in America e il suo successo. Però abbiamo anche interessante il famoso Museo dell'Orologio della famiglia Scibetta, che fu una grande famiglia di orologiai, molto amica di Fincapa, fra le altre cose. Fincapa gli dedicò qualche bella lettera, costruttori di orologi da torre famosi, insomma, non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia, che addirittura costruirono l'orologio per il film Il Gatto Pardo, che sapete diventò molto famoso e che oggi si trova conservato a Bisacquino, e così come inventarono il famoso orologio universale, cioè questo signore Scibetta, che era totalmente analfabeta, non era mai andato a scuola, creò un meccanismo per il quale questo orologio riesce a sincronizzare tutte le ore delle grandi capitali del mondo su Roma. Quindi è una cosa spettacolare.
1: Sì, certo, infatti, cioè, una cosa che neanche io conoscevo, quindi mi ha dato una chicca che è stata spettacolare, sindaco. Ma non solo, diciamo, ma anche voi avete il santuario che è aperto da poco pure, il santuario delle...
0: Sì, allora, il santuario della Madonna del Balzo, al quale anche Fincapa era legatissimo, come tutti i besacquenesi e tutti gli emigrati. Infatti l'emigrato, prima di partire, passava dal santuario della Madonna del Balzo, e quando tornava, prima di ritornare nella propria casa dalla nonna, dalla mamma, prima andava a salutare la Madonna. Allora, il santuario della Madonna del Balzo, costruito nel 1664, o meglio, a partire dal 1664, occorsero 15 anni per completarlo, fu costruito a seguito di un importante miracolo che avvenne su quel monte, anzi, due miracoli di resurrezione. Sapete, approvate dalla Chiesa con nomi e cognomi dei protagonisti, quindi con questo ritrovamento dell'immagine della Madonna, che fu colpita alla fronte da un ragazzo in un eccesso di ira, e dalla quale poi gocciolano delle gocce di sangue, e costruirono i nostri avi un santuario in un luogo che si chiamava Uvazzo. Vuol dire in siciliano il salto, cioè proprio sul burrone, cioè il luogo dove era quasi impossibile costruirlo. Certo. Ci riuscirono, e oggi, diciamo, è uno dei santuari più ammirati, insomma, in Sicilia. Quindi anche lì tanto turismo, tanta gente che viene, insomma, è apprezzata.
1: Quindi Bisacquino a 360 gradi, bella partecipata, visitata, ma oltre ai monumenti, ai personaggi, la tavola pure, l'olio e la cipolla di Bisacquino, giusto, sindaco?
0: Sì, abbiamo questi prodotti, soprattutto l'olio, la cipolla, insomma, adesso anche la carne di struzzo, devo dire.
1: Vero. Sui social vedo che pubblicizza tanta carne di struzzo, tra l'altro c'è uno dei pochi allevamenti in Sicilia, o l'unico allevamento in Sicilia di struzzo.
0: E penso uno dei pochi, ma è penso che è l'allevamento più grande in Italia come produzione, sì, quasi. Infatti, con ormai mille capi.
1: Sui tuoi social vedo che sponsorizzi tanta la carne di struzzo, di bisacchino soprattutto.
0: Sì, sì, è la carne, dicono, del futuro, perché ha proprio delle qualità organolettiche che nel tempo in cui viviamo sono importanti, quindi dal basso contenuto di colesterolo, diciamo, alla ricchezza di omega 3 che ha, quindi alla ricchezza di ferro, di proteine, insomma una carne da scoprire. Oltre al gusto, insomma, della carne rossa, veramente gustosa.
1: Sindaco, non so che dire, mi sta dando tutte queste pillole di conoscenza di bisacchino che io non conoscevo, essendo lì comunque nel territorio, però mi fa piacere riscoprire tutte queste chicche eccellenze di bisacchino. Quindi, sindaco, non ci rimane che ringraziarti, di dare l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori dal 27 maggio per il Borgo Film Fest, per il premio Frank Capra. Esatto. Ci vuol dire l'ultima cosa, sindaco, prima che ci salutiamo?
0: E allora, che aspettiamo tutti i vostri telespettatori, radioascoltatori, numerosi a Bisacchino.
1: Non mancheremo, saremo lì.
0: Abbiamo anche creato il percorso, si chiama Percorso in Green. Un percorso tutto in verde, che collega varie aiuole del paese, dedicato ai 5 continenti del mondo, quindi posso trovare le piante che si trovano in tutti i 5 continenti, e una di queste rappresenta appunto Frank Capra, la ginepresa di Frank Capra.
1: Bellissimo.
0: Chi viene verrà a vedere tante cose. Beh, poi anche la chiesa madre che hanno
1: io dico il Calvario di Bisacchino, pure, che spettacolare
0: il Calvario di Bisacchino, che è penso uno dei più belli, dove sì. È conservato anche un frammento della croce di Cristo, sì. Certificato dal Vaticano, e poi la chiesa madre, che è stata definita scrigno di tesori d'arte. Quindi tesori c'è tanto.
1: Tra l'altro avete anche restaurato ultimamente il trasportino del parroco, che era...
0: Abbiamo restaurato la vara, che sarebbe il fercolo di Gesù Cristo, di un crocifisso bellissimo del 500, mentre il fercolo è del 700, proprio un'opera d'arte, e anche la portantina sì, che usavano a Pasqua per trasportare il sacerdote che portava il viatico a coloro i quali non potevano andare a messa, quindi portava la comunione, no? Trasportata a spada da quattro signori, e questa portantina è finemente decorata con le immagini del Nuovo e del Vecchio Testamento che riportano che al pane, all'ostia.
1: Che meraviglia, sindaco, che meraviglia, viaggiatori, che bellissimo Bisacchino. Quindi quest'estate, o anche durante, quando siete liberi, prendete un biglietto, andate a Bisacchino, trovate un sindaco che vi accoglie, non solo il sindaco ma tutti i bisacquinesi, perché il turismo, il turista lì è ben accolto, e i bisacquinesi lo sanno e vi trattano bene. Andate, perché ne vale veramente la pena andare a Bisacchino.
0: E soprattutto consiglio, per chi ama ballare nel periodo
1: bellissimo
0: di carnevale,
1: che Bisacchino è spettacolare.
0: La tradizione del carnevale,
1: soprattutto il sabato. Io ne so così.
0: Soprattutto il sabato, fino alle 6 di mattina si balla nei circoli. E chi invece ama la religiosità, il culto, eccetera, noi li invitiamo o per la festa del 3 maggio, quindi a Santissimo Crocifisso, che celebriamo il primo sabato dopo il 3 maggio, oppure per la festa della Madonna del Balzo, che è dall'1 al 15 agosto e si celebra il santuario della Madonna del Balzo, iniziando dalle 6:30 di mattina.
1: Sicuramente in quella quindicina di agosto io sarò a Bisacchino, non vendo altri impegni.
0: Sindaco, quindi vi aspettiamo.
1: Noi ti ringraziamo, Marco, e alla prossima, e complimenti per tutto, sindaco.
0: Grazie a voi. Grazie, e insomma, se avete la possibilità, entro sabato poi avremo il gran galà del festival di Frank Capra, quindi perfetto. Vi aspettiamo.
1: Perfetto, sindaco, saremo sicuramente. La ringrazio e buona continuazione e buon lavoro.
0: Buona serata a tutti e soprattutto ai vostri ascoltatori.
1: Grazie, sindaco. Ma da Bisacchino adesso ce ne andiamo in America per un minuto, con una voce che sta trionfando. Alziamo il volume, perché adesso c'è una canzone di Frank Sinatra.

0: che devo dire, Pascarpato è arrivato nel lontano 1950 a trovare questa chicca di Frank Sinatra, American Beauty Rose. Devo dirti grazie Pasquale per questa bella musica che oggi ci stai facendo ascoltare, grazie per, grazie, ma non soltanto oggi ma sempre tu ci fai ascoltare ottima musica. Ho ancora in mente la tua performance di venerdì scorso lì alla nostra festa della radio su, con De Gregori, che ti devo dire mi ha fatto davvero divertire e anche godere, ti posso dire grazie. Dallo schermo mi sta facendo, dalla nostra regia mi sta facendo tante lodi a Pascarpato. Ma comunque dico, nel frattempo, mentre che noi ascoltavamo Frank Sinatra, e sentiamo il Bisacquino ancora che ci raccontava su Bisacquino, sulle storie che noi ancora vi invitiamo a visitare, e c'è stato anche un messaggio di un'ascoltatrice che ci ha detto che proprio che la vera bellezza Sicilia si trova proprio in questi borghi ricchi di storia, come anche il grande sindaco, il grande Tommaso, ci ha espresso che l'attaccamento che aveva per la sua Bisacquino è bellissimo. Ma continuiamo ancora con i nostri messaggi. C'è qui Luigi che ci dice che ci sono ancora altri messaggi che ha scelto e ci fa sentire in diretta. Vai Luigi,
1: abbiamo due messaggi.
0: Dimmi.
1: Il primo dice: Marco, la Sicilia non è solo una terra da vivere,
0: vero,
1: è cinema puro.
0: Vero.
1: Tra vicoli antichi, piazze senza tempo e panorami mozzafiato, ogni angolo diventa un set cinematografico capace di raccontare emozioni e storie indimenticabili. Perché in Sicilia il cinema non si guarda soltanto, si respira.
0: Veramente.
1: Un saluto speciale.
0: Veramente, cioè, ci basterebbe direct by Marco Mosca, tipo, sempre. Oh, ce ne sono ancora altri.
1: C'è un altro.
0: Sì, dai.
1: Marco, la Sicilia è un film che non smette mai di emozionare, con set cinematografici, paesaggi da sogno e strade piene di storia. Ogni scorcio racconta una scena unica. E forse è proprio questo il suo fascino: trasformare la realtà in un grande cinema.
0: Veramente.
1: Si sono date alla poesia.
0: Sì, ma tra l'altro il realismo, Giovanni Verga, prof, mi dice, non era lui, quindi il verismo della Sicilia, anche il buon Pirandello che ha dato input a tanta verità e a tanta letteratura, prende spunto dai quei scorci, no? Non solo il cinema, ma anche la letteratura, anche le canzoni. Ma che mi stanno per dire dalla regia che metteranno una canzone di un attore siciliano? Strano come politica di questa trasmissione. Ma sai che mettiamo? Ezio Noto, da Caltabellotta direttamente. Ascoltiamoci un po' di Ezio Noto.

0: questo era il grande Ezio Noto con il treno, il brano del 2006. Cioè, che Pascarpato è tanto avvezzo a questo album perché gli suona la chitarra e anche il coro, quindi la SIAE di oggi è tutta sua, è tutta sua, lo fa per questo motivo.
1: Tra l'altro l'ha registrata a Sciacca.
0: A Sciacca.
1: A Sciacca.
0: Hanno registrato a Sciacca, quindi si sono visti, vedi, si sono visti a Sciacca sulla piazza dello scandalato, sulla terrazza sul terrazza, uno la chitarra, uno la voce e hanno fatto SIAE. Comunque, complimenti, anche una bellissima canzone che rappresenta vero quella sicilianità, che poi parla anche di storia di partenza di quella che tanti siciliani tutt'oggi sono tutt'oggi con 3T e 3 la stanno compiendo. Speriamo che un giorno ritorniamo tutti e che rifaremo di nuovo grande la nostra Sicilia. Mi sento tanto Trump adesso, make Sicily great again. Ma è stato, diciamo, una lunga diretta. Siamo arrivati ai titoli di coda, cari ascoltatori di questa puntata di Sicilia Express. Abbiamo riso con i Sette Moderni e ci siamo emozionati con il genio di Frank Capra e Bisacquino. Ricordatevi che da oggi parte il Borgo Film Fest a Bisacquino. Andateci, se siete in zona andateci, se non siete in zona il prossimo anno lo faranno di nuovo la quarta edizione, andateci. Prendete già i biglietti già da adesso. E la Sicilia quindi non ha bisogno di Hollywood, perché Hollywood paga Hollywood per fare determinati set, li crea. In Sicilia invece i set sono lì a cielo aperto, tu anche con un telefonino. Mi suggerisce, già è forse entrato nei microfoni l'interfono di Pascal Pare, che Hollywood ha bisogno di noi. Infatti dicevo che basta un telefonino, un vostro smartphone e un qualsiasi luogo della Sicilia, al tramonto, all'alba, all'ora di pranzo, all'ora di cena, la notte, e farete lì un vostro film, un vostro maker, videomaker, cioè fate una vostra proprio un vostro film sulla vostra vita, sul vostro momento. Che dobbiamo dire più che quello che abbiamo detto, perché la Sicilia è già il set più bello del mondo. Un messaggio mi sta facendo vedere adesso Luigi, che è arrivato, è che la Sicilia è il più bel set del mondo grazie alla regia di Pascarpato di quest'oggi, grazie a Luigi Scarpato della sua presenza, della sua pillola di messaggistica.
1: Grazie a voi
0: e grazie a me stesso, posso dire grazie a io stesso, no me lo dico,
1: da Marco, e ringraziamo noi
0: da Marco Mosca e il suo staff e il suo entourage, è tutto, come si dice nel cinema, titoli di coda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: If you want to introduce the next singer.
1: Okay, great, yes.
2: Anche Cher presenta il Festival di Sanremo. Thank you.
1: Okay.
2: Io intanto chiamo sul palcoscenico il prossimo campione, Enzo Gragnaniello, con la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni.

0: Cecilia D'Enzo, benvenuti. Sarà Cher a introdurli, a presentarli, prego.
1: Di Enzo Guadagnello Alberi.
0: Perfetto, dirige l'orchestra Celso Valli. Bravo maestro! Canta Enzo Guadagnello, the certificate for Cher. Thank you very much, Cher, e lasciamo Enzo Guadagnello e Ornella Vannoni. Thank you very much.

perché fosse duratura sì, ma non viva. I miei amici li ho chiamati piedi, perché ero felice solo quando si partiva. Ed il mio mare l'ho chiamato cielo, perché le mie onde arrivavano troppo lontano. Ed il mio cielo l'ho chiamato cuore, perché mi piaceva toccarci dentro il sole con la mano. Non ho mai avuto un alfabeto tranquillo, servile. Le pagine le giravo sempre con il fuoco.

il lavoro, l'ho chiamato piacere. Perché la semantica è violenza, oppure è un'opinione. Ma non è colpa mia, non saltatemi addosso. Se la mia voglia di libertà oggi ha anche bisogno di confusione. Ed il piacere l'ho chiamato dovere. Perché la primavera mi scoppiava dentro come una carezza. Fondere, confondere, rifondere e infine rifondare. L'alfabeto della vita sulle

ed il potere, e la sua immensa intelligenza, e la sua complessità. Non mi ha mai commosso con la sua solitudine, non l'ho mai salutato come tale. Però ho raccolto la sfida con molta eleganza e molta sicurezza. Ma quando ho chiamato prigione la sua felicità, ed il potere da quel giorno mi insegue.

due badili. Quando sono nato io erano davvero tempi cupi, e le mie strade erano piene di iene e di lupi. Quando sono nato io la morte stringeva la vite, e la gente del mondo ingoiava cordite.

ognuno tirava il lotto ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri, e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa, e l'uomo si svegliò dal sonno, aprì gli occhi e rialzò la testa.

quando sono nato io, come capita a tutti, il tempo uguale, incurante, imponevi i suoi frutti. Quando sono nato io, nel rogo di San Silvestro, spruciavi il passato e il peccato col resto. Quando rinasceremo, come il sogno di un uomo, bruceremo il futuro.

cani. E poi si fa notte e coccorone gianni, a giorte di chiade, padrone e su. E poi si fa giorno e coccorone torna.

Altro che rock and roll e i balli irlandesi e tutte ste menate qua. La tarantella. Grazie. Adesso vorremmo fare un pezzo veramente molto impegnato, un brano che parla... Non si può fare Alfieri. C'è una legge che vieta di...

nel marciapiede della via. Non ti ricorda il letto che scalda un'altra che si crede mia. Non ti ricorda il cielo che si spalanca su di me. Non ti ricorda il nero che come sempre in fondo al buio

il grasso si specchia in un filo di lama, il magro in un avanzo di cena, l'uomo senza anima è un'anima in pena, in cerca di dignità. Il saggio la cerca in un filo del prato, il ragazzo nell'ombra di un riflesso passato, il povero uomo in un vetro dorato sogna la dignità. Hanno ucciso qualcuno la notte a Natale,

dignità. Sono andato alle nozze di Mary Lou. Mi ha detto è molto meglio non parlarci mai più.

gli avvoltoi. Ho visto il tempo non cambiare mai. Diavoli con la coda, angeli con le ali, nel buio sembravano uguali. Venti che tagliano come rasoi, casa incendiata, debiti, no discorsoi. Domando alla donna, ditemi voi, dov'è finita la dignità? L'alcolizzato con gli occhi bassi, dentro la stanza di specchi nascosti, si volta indietro, costi quello che costi, guardare in faccia la dignità.

vita. Tracce sulla sabbia, ruote di passaggio, sulla mano di un uomo, i resti di un tatuaggio. Figli della notte, figli del mezzogiorno, nelle città di Frodo, senza niente intorno. Non ho più scampo, niente da indossare. Su una barca in tempesta, in altalena sul mare, dovrei leggere un foglio in cui potrei trovare

rivede se stesso com'era e cerca nell'arte e nella letteratura la dignità. L'inglese brancola nel futuro, nel vento gelido cerca lavoro, non ha indirizzi, non ha denaro e stringe i denti con dignità. Mi hanno dato una foto, mi è venuto da ridere, la dignità non si è mai fatta riprendere. Sono stato in debito, sono stato in pari, sul cammino dei sogni e dei bocconi amari. Così tante strade, quante cose in ballo, quanti vicoli ciechi, quanto fiato sul collo. Mi domando se un giorno potrò mai trovarlo.

quasi che mai fossero esistiti, erano qui, ma son già spariti.

quasi quasi ti stupisci della loro discrezione e non capisci se sia stata una finzione e che ridicolo che è incontrare i loro volti. Come stai? Stai facendo? Ti chiedono ridendo.

Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace di vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao come stai, insomma non proprio a cantare, per quello ci sono già io come sei.

tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi

nell'imbuto di un polsino slacciato, i miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano, e tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato, e lo stesso quei due peli di elefante mi fermava nel sangue, gli ho dati un passante, poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati, io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

gli occhi intorno cerchi, non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa, stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai, e sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè. Opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, e si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

0: aspetta, vedi. Con l'audisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava e le...
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un anè. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.